0: festiera questa notte meravigliosa. Serena Tarantino.
1: E grazie, grazie mille. Sei pronto?
0: Aspetta, che mi preparo. Aspetta, beh, oh, aspetta, un attimo.
1: Sei c'ho, pronto?
0: C'ho una certa età anch'io. Aspetta, vai. Adesso sono pronto. Ok. Vai.
1: Allora entriamo nel vivo della serata e lo accogliamo con un grande applauso. Questa sera per voi, Matteo Tarantino.
0: Mamma mia, che roba. Ma grazie, grazie veramente di cuore. Allora, io credo che sono almeno più di 20 anni che vengo qui alla Peschiera, ma la Peschiera così, non so se me la ricordo così, è una roba meravigliosa. Siete grandissimi, fatevi un applauso da soli perché questa sera è grandioso, grandioso davvero, grazie. Adesso però bisogna meritarsela anche sta cosa qua, eh? Bisognerebbe essere all'altezza. Ci proviamo.
1: Devi cantare.
0: Ci proviamo, fallo, ci proviamo, fallo. Dai. Allora partiamo, visto che la pista è bella piena, partiamo con le nostre canzoni. Se avete qualche richiesta fatela pure perché noi saremo a vostra disposizione. Partiamo con la prima, questa la dedichiamo alle donne. Le donne sono abituate.

0: e accoglienza Peschiera, meravigliosi, grazie di cuore, grazie davvero. Adesso voglio ricambiare questo bel affetto che ci danno, eh. C'è una canzone terapeutica, se qualcuno ha qualche acciacco cantatela, passa tutto, eh. Si chiama Canta e passerà, vai che si va!
1: Garantisce il dottor Tarantino d'Alessandria, eh.
0: Allora io la testimonianza, stamattina sì, avevo un po' di mal di schiena, eh. Ho cantato questa canzone, ho preso un Voltaren.

0: Allora vediamo se ho capito bene. Basta cantare questa canzone e passa tutto.
1: Sì, la settimana scorsa, per esempio, faccio un esempio. Avevo mal di testa. Ho cantato questa canzone, ho preso un moment e mi è passata.
0: Visto? Funziona sempre.
1: Funziona.

0: Io non so te, ma a me è passata, eh.
1: È passato,
0: a me è passata
1: tutto.
0: Io guarda, c'ho l'infermeria di là, eh.
1: Ah, sì.
0: va bene ragazzi. Allora adesso rallentiamo un pochettino, che abbiamo fatto 5 cumbie di fila, ma a noi piace anche cantare qualche bella canzone melodica, eh. Andiamo indietro nel tempo anche con il mio repertorio. Allora, questa è la prima canzone della mia orchestra. Adesso farò un piccolo sondaggio. Voglio vedere... è brava. Quanti di voi se la ricordano? Andiamo, ragazzi, partiamo subito alla grande. Un bel terzinato, tutto da ballare. Sangue amaro!

0: mia, ragazzi, grazie. Che applauso meraviglioso. Io non so cosa fate voi domani, ma se venite di nuovo qua io torno, eh. Io torno, a prendere questi begli applausi. Guarda, si torna molto volentieri. Allora facciamo una bella cosa. Prima di aumentare un pochettino il ritmo, vi voglio cantare una canzone, visto che Sanremo è finito da poco. E io, quando c'è l'ambito di Sanremo, a me mi vengono in mente quelle belle canzoni che l'hanno vinto. Parliamo del 2015. Quanti di voi si ricordano chi ha vinto Sanremo nel 2015? Vi do qualche indizio. Tre ragazzi giovani, bravi, belloci, che portano la musica italiana a livelli internazionali. Bravissimi, parliamo del volo. E questo è il loro cavallo di battaglia. Questa sera la dedichiamo a tutti quanti voi, a tutti gli amanti della musica italiana. Eccola qua. Signori, grande amore.
1: Col codice 02 canta Matteo Tarantino.

0: Guarda, c'è da dire che lasciare senza parole me non è facile, eh? Sono uno che parla abbastanza,
1: Ce l'hanno fatta.
0: Allora, è qualcosa di meraviglioso. Allora, solitamente io ringraziamenti li faccio alla fine della serata, però alla fine della serata c'è la metà della gente. Io questa sera voglio farli subito, voglio togliermi questa bella cosa, perché credetemi che quello che sto guardando io da qua sopra è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa che io mi sognavo di notte quando ero bambino, quando vedevo mio papà sul palco e vedevo che cantava, vedevo che c'era tanta gente che lo applaudiva. Io questa sera per me è un sogno che si realizza e questa sera vi voglio ringraziare veramente di cuore per quello che mi state dando, per quello che sto vivendo, che è una cosa meravigliosa. Grazie, grazie, grazie veramente di cuore. Grazie a tutti quanti. Mamma mia. Poi fatti un giro qua da sopra, che, perché poi almeno si rendono conto di quello che vedo io. C'è tutte queste teste qua, tutta sta cosa qua. La Peschiera piena. Che la Peschiera è un locale grosso. Io quando l'ho visto la prima volta vuoto, ho detto, vallo a riempire adesso sto locale qua. E invece no, questa sera è meravigliosa. Grazie veramente di cuore. Allora, c'è da dire che però io sono molto, molto fortunato anche ad avere alle spalle una valida orchestra, perché tutti questi applausi se no non sarebbero arrivati. Allora, intanto facciamo un applauso ai miei musicisti. Ma poi... Oh. Ma che roba, ma che bello. Mamma mia. Però io ho fatto una bella cosa e qui ometti, cari, cari tutti gli ometti che sono qua presenti, mi dovete ringraziare. Io vi porto due donne per volta, mica una sola, due donne per volta vi porto. Allora cominciamo a presentare la prima. È bella, è brava, è lei, Erika Bertonasco. Lei vi canta Shine.

0: là è la nostra Erika, è arrivata con Scialla.
1: Grazie, ma che bello, grazie.
0: Adesso un'altra Tarantina è qua presente, questa sera, la mia bella e brava sorellina, le

0: a modo mio, signori, Serena Tarantino.
1: Grazie, ma che meraviglia, grazie a tutti.
0: Vieni Giovanni, che è il tuo momento, forza. Io c'ho un altro solista qua nell'orchestra, è giovane, bravo e pure belloccio, eh.

sentire con un bel applauso al nostro Giovanni Grossi. Bello, bello, bello, guarda, sono contento di questo bel applauso a Giovanni, perché te lo meriti, doppiamente te lo meriti. Uno, perché sei molto bravo a suonare e sei un valido professionista. E due, perché questo ragazzo ha 22 anni, ma è uno di quei ragazzi un pochettino all'antica, di quelli che sono ancora la testa ben piantata sul collo e i piedi ben piantati per terra. Questo è uno di quei ragazzi, ce ne sono pochi al giorno d'oggi. Fate ancora un doppio applauso a questo bravissimo ragazzo. Benvenuto nella famiglia Tarantino, benvenuto, hai la mia approvazione, è la mia... È ufficiale adesso, è ufficiale. Se righi dritto, va bene. Allora adesso e quella può cambiare, poi col tempo cambia, si sa mai. Adesso a parte gli scherzi, ragazzi, facciamo una bella cosa. Andiamo a fare un tuffo anche nella tradizione, perché qui siamo in Piemonte. Si sente che siamo piemontesi anche noi. Si sente, arriviamo ad Alessandria noi, dai. Andiamo con un bel un po' di tradizione. Facciamo la mazurka, andiamo con i classici e andiamo con la fisarmonica del nostro

Ma lo sai, Giovanni, che sei anche telegenico, eh? Guarda come sei bello in televisione. Oh, hey. Soprattutto quando inquadrano la fisarmonica e non te. Cioè,

0: Mamma mia, che applauso, meritato davvero per il nostro Giovanni. Complimenti, maestro. Adesso non spendo più parole, che sennò poi questa qua si monta la testa, eh. Allora, ce la fai fare anche la polca?
1: Vai.
0: Vabbè, c'hai 22 anni, ci manca ancora, dai. Andiamo con la polchettina, forza, si saltella.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
2: Liscio. Adesso invece una bella kizomba, per tutti i ballerini, vi invitiamo in pista con le nostre belle kizomba. Non è una domanda, è il genere. Andiamo ragazzi con Non mi basti mai.

0: Matteo Tarantino.
1: Devo dire che i ballerini sono agguerriti anche con la kizomba, bravi davvero, bravi davvero. Allora qui vi porto un pochettino indietro nel tempo. Se vi piace la Begin, ragazzi, questa è stata un grandissimo successo. Andiamo indietro nel tempo. L'inno all'amore. Amore,

0: Ma tu lo sai, Serena, che quando cantavo sta canzone ero giovane.
1: Ah sì?
0: Una ventina d'anni fa,
1: Porca miseria.
0: Avevo 16 anni, 20 anni fa.

0: indietro nel tempo,
1: Grazie, grazie davvero di cuore, grazie davvero.
0: Allora, Amsommia smentì al tango, che c'è qualcuno che avrà detto, arrivò al Tarantino a fa nel tango, No, guai. lo facciamo, senti il mio piemontese, che roba,
2: Insomma.
0: È un piemontese un po' così, va bene, dai. Però avevate capito, no? Allora andiamo bene, dai. Andiamo col tango, Serena, se sei pronta, sì. Andiamo a fare questo bel tango, visto che è quasi la festa della donna, lo dedichiamo a tutte le donne. Si chiama Perdonami, eccolo qua. Andiamo con il tango, andiamo.

0: Perdonami.
1: Perdonatemi, perdonate, perdonate anche chi ha fatto questo accordo qua che non era proprio quello.
0: Grazie, vabbè, grazie mille, grazie.
1: Allora adesso invece facciamo una bella cosa, andiamo con un valzer lento, vi teniamo ancora belli stretti, stretti, stretti, perché arriva una delle canzoni più belle della musica da ballo. E a cantarla per voi sarà la nostra bella e brava Erika Bertonasco. Arriva dolcemente.

0: Ma se glielo fate, sono sicuro che lei è contenta e se l'ha anche guadagnato. Erika Bertolasco, dolcemente indispensabile.
1: Grazie, grazie mille.
0: Bravissima Erika, brava davvero. Allora, che ne dite se aumentiamo un pochettino il ritmo, un pochettino, dai. Arriva un'altra bella cumbiettina, cominciamo di nuovo con il ballo. Andiamo con l'amore. Si muove.

si muove. E l'amore si muove, come si muove questa sera qui alla Peschiera. Grazie, grazie davvero. Venga, adesso arriva una delle nostre canzoni più rappresentative del momento. Forza, si parte, andiamo in viaggio per 7 giorni e 7 notti, Francesca. Dai, che si muove.

0: Signore, grazie davvero. Allora adesso mi preparo il leggio, perché è la prima volta che la canto sta canzone qua, eh. Allora, andiamo a Sanremo. La canzone vincitrice di Sanremo,
1: Bella.
0: Il mitico, il grande Salda Vinci. Noi l'abbiamo scelto di farla a tempo di baciata, così almeno dai, ce la balliamo tutti quanti. Forza ragazzi, si parte. Come on.

già le parole, non è che... Salva Vinci! Avete votato voi?

0: fare però le mosse.
1: Io e te a così.
0: Quindi devo fare, allora. Saremo io e te a così. Sarà per sempre sì.
1: Brava!
0: La imparerò, la imparerò. È che io ho un'allergia al matrimonio, quindi mi viene tutta una cosa.
1: Lo so.
0: Che devo farci. E quando si parla di matrimonio, a me mi viene tutta un'orticaria, mi viene una cosa. Bravi ragazzi, dai, teniamo il ritmo bello acceso. Sei pronta, Serena?
1: Sempre.
0: Un bel ciao, forza, tutto da ballare.

applauditevi, finale, concesso sia, veo veo, bravissimi. Grandi. Dai che si riparte, questa volta andiamo negli anni 90, visto che vanno di moda, ci balliamo gli alle galle, andando in quel decennio meraviglioso.

0: orchestra.
1: Mamma mia, come siete belli da vedere, belli, bellissimi, bellissimi davvero. Allora dai che torniamo ai giorni nostri però, sei pronta a ballare il Tiburon?
0: Pronta.
1: Vieni Erika, dai, maschio, la nostra Annalisa, eccola qua, maschio.

Question, wow, la musica dei nostri giorni. Grandi, grandi, grandi, grazie, davvero. Adesso però più vicino al palco, perché andiamo a ballare il mambo, eh. Questo è fresco fresco. Non è di giornata, ma quasi, eh. Si chiama Reset.

E avete ancora un po' di fiato? Avete ancora un po' di energie? Mamma mia, io mi sentivo a debito di ossigeno, invece loro sono belli arzilli, eh? Allora facciamo anche la tarantellina, questa è bella tosta, eh? È una delle più quotate del momento. Sei pronto, maestro? Ma vieni qui, vieni, dai, forza.

0: complimenti, complimenti davvero. Mamma mia, siete stanchi adesso?
1: Ah, ma che...
0: Non siete stanchi? Come? Loro, ma solo no, a vedervi ballare così mi viene tutto un sudore, tutto un fiatone.
1: Cioè ballano loro su di tu.
0: Lo so, è così. Allora, no, facciamo così, dai, facciamo ancora una pizzica, eh? E poi però cambiamo genere, che sennò mi devo riposare un po', che c'ho una certa anch'io, eh. Dai, facciamo la pizzica, maestro, dove sei? Forza! Vai. Vento d'Irlanda, si riparte! Dai, con la pizzichina e andiamo a ballare!

0: Complimenti, complimenti davvero. Mamma mia, ragazzi, quanta energia questa sera, eh? Sprizzate energia da tutti i pori. Bravi, bravi, bravi davvero. Allora, complimenti maestro. Noi ci vediamo tra poco, perché poi c'è da fare anche ancora un pochettino di tradizione. Adesso invece io guardavo, allora, di fronte a noi, allora c'è quel muro, lì ci sono un sacco di titoli di canzoni veramente famose, e sono tutte canzoni legate alla Peschiera. Sono canzoni che o sono nate qui o sono nate comunque dalla vena artistica di grandi artisti che sono legati alla Peschiera. Allora ce n'è una in particolare. Allora, noi questa canzone qua devo dire che non la facciamo più tantissimo, però secondo me è una delle più belle che sono nate nell'ambiente della musica da ballo. Serena, sarai tu a cantarla, eh? Ti mettiamo qui al centro, creiamo una bella atmosfera. Intanto fate l'applauso a Serena, che a lei piacciono, eh?
1: Vai, sulla fiducia mi piace ancora di più.
0: E allora andiamo a riassaporarcelo, andiamo indietro nel tempo, tenetevi belli stretti, perché Serena canta per voi Angelica, L'universo per me, le belle.

0: Eccola qua, il gran finale. Angelica, l'universo per me, signori. L'applauso è per Serena Tarantino.
1: A voi. Grazie, grazie di cuore ad ognuno di voi.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Arrivano per voi le 50 primavere.

0: mamma mia, che roba, grazie. Grazie, grazie davvero di cuore. Allora, questa è una serata un po' speciale anche per me. Allora, a parte il fatto che adesso tra poco, anzi, guarda, è scoccata la mezzanotte da poco, è scoccata la mezzanotte. Ma ragazzi, io faccio un appello agli uomini, uomini, preparate le mani e facciamo un bel applauso a tutte le donne qua presenti, a tutte le donne. La cosa più bella del mondo, ce l'abbiamo. Teniamole sul palmo della mano, portiamole così. A tutte le donne, a tutte le donne. Complimenti, tanti auguri a tutte le donne, eh? C'è un po' di auguri, li facciamo subito, guarda. Ciao Pasciu, che io poi. Se no, adesso che mi sono ricordato, è che c'ho un neurone solo. Io, a differenza delle donne, che abbiamo, stiamo festeggiando le donne, io a differenza delle donne c'ho un neurone solo. Le donne hanno un sacco di neuroni, quelle che sono multitasking. Io invece no. Allora, intanto facciamo gli auguri a Francesca di Asti. Oggi, 7 marzo, quindi è passato da poco, ma comunque ci siamo. Compie 90 anni, ragazzi. Me lo fate un bel applauso. Questa signorina. Auguri di vero cuore. 90 anni è un bel traguardo, Poi, allora, dagli amici, tanti auguri a Sergio. Sergio, buon compleanno anche a te. Caro Sergio, è un pesciolino come me. E poi ci abbiamo tanti auguri a Rosetta. Qui ci vorrebbe un farmacista.
1: Secondo me Venera.
0: Allora, tanti auguri dai tuoi amici Venera e Andrea. Ma gli auguri sono a?
1: A Fran.
0: Sei una farmacista
1: Francesca.
0: Tu? Non so se vi è mai capitato che quando voi andate dal medico, no? No, ti fanno la prescrizione, scrivono delle robe che tu non capisci niente. E tu dici, adesso lo do al farmacista, figurati se capisce anche il farmacista. Invece i farmacisti capiscono sempre. È per questo che dico che ci vorrebbe un farmacista qua.
1: Francesca.
0: Inizia con Franco, sarà Franca o Francesca. Auguri, eh? Vabbè, noi facciamo gli auguri a Francesca. Francesca, tanti auguri dai tuoi amici Venera e Andrea, Rito e Gino. Oh, auguri. Ah, lei la nuova sempre. Auguri. E facciamo gli auguri anche a Roberta, da tutti quanti gli amici. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, grazie, grazie davvero. Adesso invece arriva una canzone. Mi fa tanto piacere che questa sera me l'abbiano richiesta. Puoi partire subito, maestro. Allora, questo è un brano che troverete nell'ultima incisione della mia orchestra e si chiama Due come noi. Questa è una canzone che ha fatto veramente... A me mi ha aperto il cuore. Io spero che però piaccia a voi, perché se piace a me rimane lì. Deve piacere anche a voi. Due come noi. Si va. Auguri.

Mamma mia, quanti belli applausi, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie a tutti, grazie davvero. Allora, prima, quando ho fatto la baciata, abbiamo fatto l'ultima canzone di Saldavinci, quella che ha vinto Sanremo. Però ce n'è una di Saldavinci, ragazzi, che anche quando l'hanno accennata all'Ariston, mamma mia, si sono alzati in piedi tutti, hanno cantato tutto. Ha cantato tutta l'Italia. E allora cantiamo anche noi, qui alla Peschiera, dai, nel nostro piccolo, andiamo a cantare questo grande successo planetario. Rossetto e caffè, Saldavinci, le belle canzoni italiane, dai!

0: Seranzino.
1: Wow, Rossetto Caffè, la cantavano tutti mentre ballavano, eh? E ci fa piacere. Allora, io ho due donne in orchestra, adesso le mettiamo insieme. Mettete gli elmetti, l'armatura, mi sa, si sa mai. Quando mettiamo insieme due donne,

0: applauso doppio che sono in due, Erika e Serena.
1: Grazie.
0: Adesso invece alla fine, se ce lo meritiamo, l'applauso dovrà essere triplo,
1: sì,
0: perché mettiamo tutte e tre, parti pure maestro, tutte e tre le voci dell'orchestra, le mettiamo insieme e le mettiamo insieme con questo brano che è una delle canzoni più in voga del momento, le più richieste. È impuntuale come sempre, anche questa sera, la mitica Rapsodia!

0: Mamma mia, che bello, che quanti applausi questa sera. Andiamo a casa col cuore bello gonfio del vostro affetto. Sì. Grazie davvero. Grazie di cuore. Allora, aspetta andare. No, ma tu aspetta, 10 minuti, poi puoi andare. 2 canzoni, poi puoi andare. La corriera aspetta 10 minuti, aspetta. Guarda, tanto la corriera parte tra... La corriera? Ci sono ancora le corriere? Allora ragazzi, no, adesso a parte tutto, facciamo una bella cosa. Prima che mi parta la corriera, che sennò poi rimango qua. No, prima di fare anche una piccolissima e breve pausa. Allora, ci sono 2 canzoni che voglio cantarvi. Anzi, su queste canzoni qua, se qualcuno magari volesse avvicinarsi al palco, per noi sarebbe veramente un grandissimo piacere, se volete venire vicino a noi. Allora, io direi di partire con la prima. Quella la facciamo dopo. Adesso ne arrivano 2, ma sono sicuro che ti piaceranno. La prima, ragazzi, la prima è una canzone che potete anche ballare, ci mancherebbe altro. Allora, quando ho guardato Sanremo, io Sanremo quest'anno, devo dire la verità, l'ho guardato un po' a stralci, l'ho guardato un po' poco. Uno, perché lavoravo, e perché quando ero a casa ogni tanto davo un'occhiata. Però mi è capitato di vedere il giorno dopo uno stralcio di una parte di Sanremo dove c'era un cantante che è salito sul palco. Questo cantante qua non partecipava a Sanremo, perché secondo me, se avesse mai partecipato a Sanremo, avrebbe vinto, credo, con un distacco almeno del 200% dal secondo. Perché ragazzi, è una roba meravigliosa. Allora, questo cantante è un ragazzino di 82 anni, è salito sul palco dell'Ariston di Sanremo, ha preso il suo microfono in mano, l'ha appoggiato all'asta, ha fatto quello che sto facendo io in questo momento e ha cominciato a cantare 2 delle sue canzoni, una delle quali nel 1988 è arrivata al 4º posto nella classifica di Sanremo. E se è arrivata al 4º posto una canzone di questa caratura qua, è perché le altre erano veramente toste. Tanto è vero che quell'anno ha vinto Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Questo grande cantante si chiama Fausto Leali e ha cantato 2 canzoni che sono rimaste veramente nel cuore di tante persone. Adesso facciamo finta di essere a Sanremo, facciamo finta che ci sia anche il televoto.
1: Ma sì, votiamo.
0: Allora tu fai il presentatore, fai Carlo Conti, vai.
1: Ma ti pare? No, sì, mi manca, vai. La barba.
0: No, ti manca l'abbronzatura, però va bene lo stesso, uguale. Anche senza abbronzatura va bene lo stesso, vai. Vai maestra.
1: Signore e signori, dirige l'orchestra il maestro Cristian Giardi.
0: Ma come Cristian Giardi?
1: Sì.
0: È il batterista lui.
1: Eh sì, va bene.
0: Ma va bene lo stesso, uguale.
1: Non mi rovinare la presentazione.
0: Allora. Scusa.
1: Col codice 01 canta Matteo Tarantino.
0: Mi sono messo il testo perché io, nonostante non abbia 82 anni, sono rincoglionito come uno di 82.
1: No,
0: quindi...
1: Sì, sì.
0: Si può dire, non si può dire?
1: No, non si può dire. Cioè...
0: Ma grazie. Mi fate un applauso anche al pianista, che non era a Sanremo, ma è forte, eh.

0: maestro, vai!
1: Fausto Leali, 82 anni, mamma mia. E io che ne ho 26, guarda come sono già ridotto.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera. Mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, venerdì 31 di luglio ed è anche l'ultima puntata per questa stagione di Energia Contagiosa. Sapete che nel mondo delle radio, delle tv, le stagioni si contano un po' come a scuola, no? Da settembre a luglio nel nostro caso, poi ci si prende un mesetto e poi insomma si riprenderà alla grandissima a partire da settembre con tutta la nuova stagione ricchissima di novità. Però oggi no, è un po' quella puntata che chiude un ciclo e allora siamo qua per celebrarla tutti insieme in questa bella giornata di Radio Liscio, come sempre ricca, ricchissima di musica e per quel che riguarda me tantissime feste, perché voglio lasciarvi con questo weekend apparecchiato e anche con qualche chicchettina estiva per riempire il vostro tempo libero. Bene cari, tanto da raccontarci, ho voglia di leggere anche i vostri messaggi al 331 335 6565. Si comincia questa puntata con la miglior musica da ballo che trovate in giro, quella di Radio Liscio. Benvenuti a tutti ad Energia Contagiosa.

carissimi, welcome back, energia contagiosa, come vi dicevo poco fa, ultima puntata per questa stagione, per questo luglio. Bello chiudere il 31 di luglio, perché proprio chiudi esattamente, no, con la fine del mese e cominciano le vacanze, ma comincia anche un weekend bellissimo, cari, e ovunque voi siate qui oggi veramente vi porto a trovare il meglio delle feste che si scatenano in questo fine settimana, il primo di agosto, ma in realtà non solo, perché alcune poi vanno avanti e quindi insomma il programmino sarà bello lungo. Ovviamente noi rimaniamo sempre on air per tutto agosto, energia contagiosa andrà in onda con il meglio delle puntate di quest'anno e poi ovviamente la nostra musica che non vi abbandona mai, perché è proprio uno dei temi, no, che riguardano l'estate, è un po' la solitudine, no? Magari ci si sente un po' soli, le persone partono, si è in città, eccetera, eccetera. E quindi tra le varie cose che si possono fare, tra cui leggere, lunghe passeggiate, visitare musei, perché anche in città ci sono tante attività che insomma vi tengono compagnia per rilassarsi, no? E staccare anche un po' la spina, tra queste c'è sicuramente quella di accendere Radio Liscio in qualsiasi sua forma, attraverso la radio, ma anche attraverso i nostri canali social, la nostra pagina YouTube, dove trovate sempre i nostri migliori spettacoli ripresi alla Peschiera di Valdengo a vostra disposizione. Insomma, in questa estate siamo comunque sempre al vostro fianco. Molto bene, anche sui miei social, io vado in vacanza, ma seguitemi perché ne combinerò delle belle anche da dove sono. Vabbè cari, venendo a noi invece, programma di oggi. Ovviamente come sempre succede il venerdì, è un putpurri di feste, qualcosa ancora non ve l'avevo raccontata e allora vi porterò alla 24esima sagra della pesca ripiena di Rocca Canavese, qua siamo in Piemonte, una festa molto molto bella, e poi ce ne andremo anche alla festa della montagna, questa Tramonti di Sopra in provincia di Pordenone, quindi ce ne andremo in Friuli, ma anche sempre in Friuli alla 28esima sagra dello struzzo di Pozzuolo, questo Pozzuolo del Friuli, provincia di Udine. E poi ovviamente tutto ma proprio tutto il programma della nostra settimana insieme, una festa dietro l'altra per farcire questo splendido weekend. Molto bene cari, mettetevi comodi. Max, io direi di scaldare un po' questa pista in questo venerdì che per definizione il venerdì è pronta ad accogliervi per farvi ballare.

E allora carissimi, sono già arrivati i primi messaggi al 331-335-6565. Siete molto gentili, grazie Francesca, ciao Alessio, buone vacanze, ci mancherai. Grazie anche a Lucrezia, divertiti, buone ferie, noi vi ascolteremo. Brava, brava carissima, sì, perché la nostra musica non si ferma mai, ovunque voi siate. Anche se noi magari stacchiamo un attimino per andare in vacanza al mese di agosto, ma c'è sempre il meglio di tutto quello che abbiamo combinato in questo bellissimo anno insieme, ed è anche bello riviverlo, perdersi un po', insomma, tra i ricordi di quello che è successo. Ma prima di parlare del passato, parliamo del futuro, cari miei, perché ho la prima festa da presentarvi, che ci porta in quel di Rocca Canavese, provincia di Torino, esattamente nella frazione Vauda, dove c'è la Sagra della Pesca Ripiena, un evento bellissimo con un parterre musicale incredibile, proprio per ballare, un evento meraviglioso. Ma partiamo dal dolce, perché si celebra appunto questo dolce piemontese, questa pesca ripiena farcita con cacao, amaretti, cioccolato e nocciole, cotta lentamente nel forno a legna. Per circa una settimana, giusto appunto all'inizio di agosto, l'associazione La Baracca anima il paese con svari stand gastronomici, piatti della tradizione canavese, vini locali e tante orchestre da ballo, serate musicali, cabaret, insomma un appuntamento super popolare che richiama moltissime persone qua nel cuore del canavese. Organizzata, come dicevo, dall'associazione La Baracca in occasione dei festeggiamenti di San Luigi, questa sagra trasforma questo luogo in un grande villaggio del gusto, del divertimento, no? La regina della festa è appunto questa pesca ripiena, come vi dicevo, con questo impasto di cacao, amaretti. Io me lo ricordo molto bene questo dolce, la mia nonna era di Alessandria, no? E quindi si utilizzavano moltissimo gli amaretti, si facevano queste pesche ripiene col cioccolato, le nocciole, proprio un putpourri, un piccolo contenitore di gusti piemontesi veramente deliziosi. Ed è bello che ci siano delle feste dove poter ancora trovare delle tipicità come questa, accanto a molte altre, perché ci sono anche tra i vari piatti che potrete assaggiare le acciughe al verde, i tomini freschi, i peperoni di Carmagnola arrostiti, il salame della Turgia e gli agnolotti piemontesi, i fagioli con la carne e varie grigliate e la salsiccia artigianale e toma di Lanzo, e poi Barbera, Bonarda, Arneis, per annaffiare tutto questo. E poi lo spettacolo musicale, perché veramente ce n'è per tutti i gusti. Vi consiglio di andare sulla loro pagina Facebook, perché il programma è molto ricco e molto dettagliato. Io vado a dirvi quelli che sono gli eventi principali, quelli clou che riguardano noi. E allora si comincia sabato sera con Peskland, una serata dance molto divertente. Poi si va avanti con domenica sera, in cui troverete Graziano Cianni per la sua serata musicale con tutti i suoi pezzi.

gare. E poi ancora 5 agosto ho Marco Dazzi per farvi ballare insieme ad Aurora. Sono stati i nostri graditissimi ospiti anche loro al Festival di Sanremo, si sono divertiti molto. Giovedì 6 agosto Francesca Mazzuccato, cioè praticamente è un big dietro l'altro a questa festa. E poi niente meno, sabato 8 agosto ci sarà Molella per farvi divertire e scatenare in pista. Insomma, cari, un programma ricchissimo, lo trovate sulla pagina Facebook per non perdervi davvero nulla della 24esima sagra della pesca ripiena di Rocca Canavese. Se siete da quelle parti, beh, ogni sera vale la pena di passare di lì perché c'è un super artista tutto per voi.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

carissimi, welcome back, ben ritrovati, ancora qualche saluto che mi arriva tramite il 331-335-6565, allora c'è Marco, ciao Marco, buongiorno a te da Senigallia, in vacanza, ci stiamo godendo le ferie con tutta la famiglia, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Liscio, ciao carissimo, un abbraccione naturalmente anche a tutta la tua famiglia da parte nostra, ci scrivete anche dal milanese, credo, sì, Olgiate Olona, è ancora in provincia di Milano, da qua ci scrive la nostra amica Lisa che ci sta ascoltando da casa e mi fa anche gli auguri per le vacanze, grazie mille Lisa, grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo anche sui nostri social network. Sentite, abbandoniamo un attimo il tema vacanze per parlare di lavoro, perché è uscita una notizia molto interessante, molto spesso queste notizie legate al lavoro riguardano le nuove generazioni, no? La cosiddetta Gen Z, e questa è un'altra, io non so poi se siano vere, ovviamente non è che rappresentano il pensiero di tutti, però diciamo che sembrano essere meno interessati alla crescita professionale, o meglio alla scalata gerarchica, ecco, si chiama conscious unbossing, quindi i giovani cercano di ridefinire il concetto di carriera, dimostrando che l'ambizione non si misura con il numero di persone da coordinare, ma con il livello di benessere personale e professionale raggiunto. Cioè il vero boss non è quello che si stressa 50 ore al giorno sul lavoro e ha sotto di sé 50 dipendenti, no, secondo l'agenzia il vero boss è quello che riesce a trovare il giusto compromesso tra la vita lavorativa e quella privata, e forse non è neanche un modo sbagliato di pensare, no? Ci porta questo risultato un'indagine condotta da Robert Walters, in cui dice che il 52% degli intervistati appartenenti all'agenzia dichiara di non aspirare a ruoli manageriali. Non è che manca la voglia di fare o di impegnarsi, dicono, tutt'altro, però la priorità si è semplicemente spostata verso l'apprendimento continuo, lo sviluppo di nuove competenze e il miglioramento costante all'interno del proprio settore di specializzazione. Si preferisce crescere e evolvere senza l'ossessione di diventare per forza il capo. Quindi cambia, proprio viene ridefinito il concetto di lavoro un po' da questa generazione Z che si sta provando. Però è una generazione che si approccia al lavoro. Vedremo questa Gen Z dopo 20 o 30 anni di lavoro come saranno conciati. Lo scopriremo. Comunque sa di fatto che il nuovo trend pare essere questo. Nessuno vuole più fare il capo, lo sbatti la responsabilità del capo. L'importante è vivere bene, però allo stesso tempo guadagnare pure tanto. Mica facile trovarlo sto compromesso. Va bene cari, un saluto anche naturalmente a tutti gli amici che stanno lavorando e che magari sono pronti come il sottoscritto a chiudere le valigie, pronti per partire. A tra poco cari, vi porto in due tappe splendide che ci faranno arrivare in Friuli, Venezia e Giulia. State lì.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla porta, fuma il camino dentro, c'è la vita,

Eccoci qua carissimi, ben ritrovati, sono davvero gli ultimi eventi freschissimi per questa stagione ormai di energia contagiosa che va a chiudersi. Allora, come ultime due tappe di questo lungo viaggio che ci ha accompagnato in questo fantastico anno insieme, che è cominciato a settembre dell'anno scorso, no? Con il ricomincio della nuova stagione, insomma, che si va a chiudere con questo luglio, ho scelto il Friuli Venezia e Giulia. Oh, due belle feste da raccontarvi, molto tradizionali. Allora vediamo un po' se siete da quelle parti dove potete recarvi, in quel di Tramonti di Sopra, che sta in provincia di Pordenone, dove si tiene la 57esima festa della montagna, un evento molto sentito che ovviamente serve per riscoprire l'autenticità della vita alpina, no? Dove le Dolomiti friulane fanno da cornice scenografica a questo evento che giusto appunto celebra la montagna. 9 giorni di festa con il piccolo paese che si trasforma in un luogo di incontro dove le tradizioni locali, i sapori di montagna, l'artigianalità si intrecciano in questa bella atmosfera. Troverete chioschi gastronomici che propongono i vari piatti della cucina friulana, permettendo ai visitatori proprio di assaporarlo questo territorio, no? Perfetta per la famiglia, ci sono tutte le attività per i più piccoli, momenti di animazione, poi le passeggiate ovviamente nell'ambiente circostante che vanno a completare una bella, bellissima manifestazione molto rustica, e ci piace così, ecco. Tra le varie cose troverete alle 18:30 di sabato l'apertura dei chioschi con la cucina del territorio, alle 20 lo spettacolo con Amira's Belly Dancer e alle 22 i fuochi d'artificio. E poi la festa continua anche domenica, tutto il giorno, insomma, con la montagna grande protagonista. Quindi 57esima edizione di questa bella festa che vi aspetta in quel di Tramonti di Sopra. Senti come suona bene questo nome. Provincia di Pordenone. Ma non ho finito con il Friuli, perché in realtà vi aspettano anche alla 28esima sagra dello struzzo di Pozzuolo. E qua siamo giusto appunto a Pozzuolo del Friuli. E tu dici, ma perché lo struzzo? E mo ve lo racconto. Pensa, sono quasi 30 anni di storia che c'è, ed è stata la prima sagra dedicata allo struzzo in Italia, ma anche oltre 1000 presenti ogni sera e più di 180 volontari censiti, compresi tra i 12 e i 92 anni. Ci sono proprio tutto, compresa la signora Mariute che si occupa della preparazione degli gnocchi, che forse è la signora più anziana di questa festa. Uno dei punti di forza della manifestazione sono proprio questi gnocchi, assieme ad un altro elemento fondamentale, ovviamente lo struzzo, che proviene dagli allevamenti friulani e viene declinato in diverse modalità, dal ragù allo spezzatino, ed è anche molto molto apprezzato. Anche da queste parti hanno poi apparecchiato un bel programma, e allora stasera, proprio a partire da oggi, dalle 19:30 c'è l'aperistruzzo con Aless DJ. Alle 20:30 si celebra l'anniversario delle varie associazioni, alle 21:30 serata musicale con Cindy and the Rock History. Sabato invece, sempre alle 19:30, si comincia con il DJ Simone, poi Nicola Straballo Band, e alle 21 serata danzante con l'orchestra Renza Glamour, e si conclude domenica, dove si comincia con i balli di gruppo alle 19, poi si va avanti con l'aperistruzzo DJ Tommy di Dosu, e poi la sera serata da ballo con l'orchestra Roger La Voce del Sole. Oh, che bello! Così anche se siete da quelle parti trovate sempre la chicchettina giusta da mangiare e la serata perfetta per scatenarvi in pista. E tante altre ne arriveranno, cari, perché tra poco, all'inizio della nostra seconda ora, ci lanceremo in questo fantastico putpourri di eventi e feste che ci hanno accompagnato in tutta la settimana. Un po' di musica prima, però state lì.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Continua e non si ferma mai su Radio Liscio. Vi terremo compagnia per tutto il mese di agosto, nel mentre in cui tra una festa e l'altra, una vacanza e l'altra, ci occuperemo anche di apparecchiarvi tutta la nuova stagione di questa Radio Liscio che sta per arrivare. Tantissime novità vi aspettano. Sarà veramente un inizio scoppiettante e super entusiasmante da vivere insieme dopo questa breve pausa estiva, nella quale però noi non vi abbandoniamo. Sava Sandir, il meglio dei nostri programmi sempre in onda, il meglio della miglior musica da ballo che c'è in Italia, sempre pronti a farvi scatenare con la festa, anche sui nostri social network e sul nostro canale YouTube, dove ritrovate tutti i nostri spettacoli per un'estate tutta

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Emergenza migratoria in Spagna. Migliaia di giovani a nuoto hanno raggiunto l'enclave spagnola in Marocco. Molti morti. Il governo italiano pensa a sospendere il trattato di Schengen. Insorge il governo Sanchez. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Gerardo De Vivo.
2: Addio Marocco, benvenuta a Spagna, urlano all'approdo a Ceuta, angolo d'Europa nel nord del Marocco, confine tra l'Africa e il vecchio continente. In centinaia sono arrivati ieri a nuoto, aggrappati a galleggianti, a piedi sui frangiflutti. 18 non ce l'hanno fatta, il bilancio dei morti è ancora provvisorio. Circa 2000 gli arrivi negli ultimi 10 giorni, nel remake delle scene viste 5 anni fa, quando furono 10.000 in soli 2 giorni. Il centro di accoglienza è al collasso, le autorità locali hanno chiesto al governo centrale di chiudere il confine e dichiarare lo stato d'emergenza nazionale. E mentre Madrid invia l'esercito e oggi Sanchez è atteso nell'enclave, scoppia la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Posta su X la Premier Meloni, che ipotizza la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Ma sono le parole di Tajani ad acuire lo scontro. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 migranti è profondamente sbagliata, dice il ministro degli esteri. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Alvarez, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano.
1: Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza, profilando una svolta decisiva. L'entusiasmo sollevato dall'annuncio della Casa Bianca si scontra tuttavia con i dubbi e i distinguo emersi subito dopo sia da Gerusalemme sia dai vertici del movimento palestinese. Ieri al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'associazione stampa parlamentare. Per il presidente Mattarella è stata l'occasione per una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e la sottolineatura dell'importanza del giornalismo. Poi da Mattarella anche un richiamo al ruolo della legge, che non deve seguire i fatti di cronaca. Alcuni osservatori ne hanno letto un riferimento al caso del gioielliere Roggero. A Messina si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di tre piani crollata ieri a Pistunina, nella zona sud della città. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti ricoverati nel policlinico cittadino, 1 in codice rosso. Tecnici al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. Tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
3: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi, 6 di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio, all'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a 5. Più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese, che anche lei è stata dispersa, quindi sono 6 in tutto.
1: È tutto, a più tardi.

perché tra pochissimo si scatenerà sulle nostre frequenze qui ad Energia Contagiosa il meglio di tutti gli eventi che stanno per cominciare e per questo weekend, ma anche un po' per i prossimi, perché sapete, Energia Contagiosa chiude i battenti per il mese di agosto. Ci rivedremo poi nel mese di settembre con tutta la nuova stagione, tutte le nuove puntate, però insomma in questo mese di agosto ho preparato un po' di best of, un po' del meglio di questa stagione per tenervi sempre compagnia, perché comunque la nostra programmazione continuerà e soprattutto continuerà la festa della nostra musica. Sentite cari, magari in questo mese di stop, oltre a far vacanza, mi preparerò, perché la NASA cerca dei volontari per andare a vivere su Marte. 4 posti disponibili per una simulazione, per trascorrere 12 mesi in un habitat spaziale. Sono aperte le candidature per preparare le future missioni su Marte e sulla Luna. Sono aperte a tutte queste cose, anche alle persone normali. Comunque il progetto si chiama Moon and Mars Exploration Analog e si svolgerà presso il Johnson Space Center di Houston in Texas. Ce lo dice Vice. Il tutto non partirà prima di agosto 2027, quindi avete tempo per prepararvi, per candidarvi. Adesso scherzo a parte, però deve essere una cosa particolare. Per 12 mesi, pensate un po', i partecipanti vivranno in spazi ristretti, gestendo risorse limitate, utilizzando un rover e adattando il proprio ritmo biologico al giorno marziano, che dura circa 40 minuti in più rispetto a quello terrestre. Gli scienziati monitoreranno salute fisica, benessere psicologico, quali del sonno, tutto questo che sono dei dati fondamentali per preparare quelli sì gli astronauti che andranno nelle missioni future. Servono una laurea in discipline STEM, ingegneria o scienze biologiche, oppure un'esperienza militare. I candidati devono avere tra i 30 e i 55 anni, con ottima conoscenza dell'inglese e piena idoneità psicofisica. L'obiettivo finale è raccogliere i dati per il programma Artemis, il primo viaggio umano su Marte. Pensate, poter contribuire a una cosa così grande. Se vi interessa, provate un annetto chiusi dentro, vi sembrerà di vivere su Marte. Eccola là. Va bene, invece il nostro viaggio, quello sì, è molto più prossimo. Parla di weekend, di quello che sta per succedere in mezza Italia, praticamente le migliori feste, i migliori eventi per il primo fine settimana di agosto. Qua ad Energia Contagiosa su Radio Liscio parte tra pochissimo. Musica Max, vi aspettiamo qua.

puntato qui ad Energia Contagiosa a partire da lunedì, che si scatena in questo meraviglioso primo weekend di agosto. E allora vediamo dove siamo stati insieme in questo bellissimo viaggio. Viaggio che è cominciato dal Piemonte, esattamente in quel di Motta di Costigliole d'Asti, dove siamo andati alla 79esima sagra del peperone quadrato d'Asti. Un peperone tutto particolare, una variante ovviamente molto tipica in questa zona, carnosa, quadrata, eccola, che è pronta per voi per essere degustata, tra l'altro in un contesto anche musicale meraviglioso. Infatti domenica sera c'è l'orchestra italiana Gianmarco Bagutti, mentre lunedì c'è Omar Codazzi che vi delizierà. Quindi insomma, se volete farvi questo trittico, tra l'altro sabato sera c'è anche Pietro Galassi, quindi insomma ci sono proprio tutti e tre, quindi sabato Pietro Galassi, domenica Bagutti e lunedì Omar Codazzi, quindi perfetto proprio anche per un trittico musicale più peperoni. Bene, da lì siamo andati poi in Lombardia, in quel di Mellarolo, provincia di Sondrio, dove c'è la 27esima sagra del mirtillo a rasura, perché esattamente è a rasura questa festa, e quindi il mirtillo sta bene con tutto poi in questa stagione, su un gelato ma anche in tante deliziose salsine e cremette, è l'ideale. Così come lo è un altro prodotto che vi preparano a Parre, che sta in provincia di Bergamo, siamo in piena Val Seriana, in questa festa che

Del Capù e Festival del Folklore, questo Capù è questa verza ripiena di carne macinata, di formaggio, di spezie, di pane raffermo, insomma ci si mette dentro un po' di tutto e vengono serviti fumanti in poi questa località dove arrivano un sacco di gruppi folcloristici dall'estero e si esibiscono in danze, musica, canti tipici in questa festa anche del folklore, molto molto bello. Parre, provincia di Bergamo, e poi sbarca Garibaldi, e dove lo fa? A Cesenatico. Infatti c'è la tradizionale festa di Garibaldi, un evento bellissimo con tante rievocazioni che rievoca il 2 agosto 1849, quando Garibaldi, in fuga insieme alla moglie Anita dalle truppe francesi e borboniche, raggiunse il porto canale di Cesenatico nel tentativo di raggiungere Venezia. E allora ecco questa mega rievocazione tutta per voi, che va avanti un paio di giorni, succede un po' di tutto, dalle cose in mare, veramente molto bello. Andatevi a vedere il programma Rievocazione, lo sbarco di Garibaldi. E poi ce ne siamo andati anche in, dov'era, Emilia Romagna, alla Festa Mandrio, che si tiene giusto appunto a Mandrio fino al 9 di agosto, una classica festa estiva con divertimento, musica, balli, che fa il paio con la Sagra della Lumaca di Casumaro, che si tiene in frazione di Cento, qua siamo a Ferrara, dove la lumaca è proprio un prodotto simbolo e viene declinata in tantissime varianti in questa festa, ovviamente, che è l'espressione massima. Qui proprio Casumaro è la capitale delle lumache, quindi le trovate in zuppa, in crosta, fritta, in guazzetto, insomma, come vi piacciono qua le troverete. Via Veloci anche in Friuli, Pavia di Udine, ovviamente in provincia di Udine, dove c'è la 60esima sagra di Pyrrhus nelle notti d'estate, una festa dedicata alla pera, ecco cosa sono i Pyrrhus, e quindi un menù molto gustoso. Ovviamente non manca nulla dei prodotti del territorio: pesce, calamari, tonni, roba di mare, roba di pesce, roba di carne, insomma c'è tutto quello che serve per essere gustato, così come c'è tutto il divertimento che serve alla 49esima festa degli uomini. Questa è una roba tutta particolare, ragazzi, si tiene a Nimis, anzi a Monteprato, che è una frazione di Nimis, e qua gli uomini fanno i goliardici e vanno in giro con mega, insomma, celebrano la virilità, sfilate comiche, giochi popolari che coinvolgono il pubblico, insomma ce n'è per tutto, una festa veramente particolare, così come lo è anche gustosa la festa del jambon. Questa si tiene in Val d'Aosta, la festa del jambon di Saint-Oyen, questo prosciutto che viene cotto per tante ore, viene col miele intorno, si crea sta crosticina e ve lo servono proprio nel massimo della tradizione popolare, insieme a tutta una serie di primizie del territorio e serate musicali imperdibili. Tutto questo in Val d'Aosta, in quella di Saint-Oyen, per la sagra del jambon. E voilà, e ho appena scaldato i motori, cari, un po' di musica e torno da voi, che l'elenco è ancora lungo.

0: Sita.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

eccomi on air, carissimi, ben ritrovati. Devo andare veloce veloce perché continua la nostra rassegna che ci porta verso il primo fine settimana di agosto. Stiamo rivedendo tutte le tappe che hanno attraversato Energia Contagiosa in questa settimana e riprendiamo dal Lazio, dalla Sagra della Panzanella, San Cesareo, provincia di Roma, un evento appunto dedicato a questa panzanella super fresca con l'olio, il pomodorino, il basilico, in diverse interpretazioni regionali, da quella romana a quella toscana, un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina italiana. Sagra della Panzanella, San Cesareo. Rimaniamo in provincia di Roma, andiamo a Gorga, dove c'è un'altra sagra. Qua siamo nella zona un po' più montana, la Sagra del Cinghiale. Siamo nei Monti Lepini e questa è una super sagra dove voi potete assaggiare il cinghiale preparato in una certa maniera, con tanti stand imperdibili: pappardella, ragù di cinghiale, cinghiale in umido, carne alla brace, e chi più ne ha più ne metta. Ma via veloce anche ad Ascrea per chiudere questo trittico laziale. Qua siamo in provincia di Rieti e si tiene la sagra delle fettuccine al fungo porcino. Più facile di così, nel nome c'è già tutto. Un'occasione nel ritrovarsi nella piazza, siamo nella terrazza panoramica naturale sulla Valle del Turano, adibita alla festa, e poi potete anche godervi il territorio qualora passiate lì qualche giorno. Via in Liguria, Ospedaletti, Sagra du Pignurin, Pan e Vin, una storia molto bella. Si trovavano in paese a mangiare il pescato e da lì è nata questa festa dove il pesce fritto tipico ligure viene servito a tutti con un panino e un bicchiere di vino. Giusto appunto, Sagra du Pignurin, Pan e Vin, in quel di Ospedaletti per tutto il weekend. E ancora Sagra del Vino Lumassina, sempre in Liguria, Orcofellino. Siamo nella zona di Savona, anche questa è una bella festa dedicata al vino bianco che va bevuto accompagnando il piatto di lumache, che da queste parti si chiama giusto appunto lunasse. E quindi il menù proposto spazia dalla farinata ligura al condiglione fedinese, dal pescato fritto alla burrita di stoccafisso, gnocchi e poi anche qualche lumachina per abbinarci il lumassina. Molto bene, cambiamo regione, andiamo in Veneto. Allora, esattamente, andiamo alla festa del Melere. Siamo a Melere, è una suggestiva località montana sulle prealpi bellunesi, nel comune di Borgo Valle Belluna, che prima si chiamava Trichiana. Ecco, qua c'è questa 51esima festa del Melere, dove si mangia polenta e osei. Questo è il piatto tipico, una roba tutta veneta, e si possono assaggiare anche carni saporite, reinterpretazioni di piatti preparati dalla maestria delle mani esperte dei volontari. Serate danzanti, ci si diverte, si balla. Pensate che sta festa va avanti fino al 15 di agosto, quindi ve la potrete godere per un bel po'. Ma c'è anche sagra a Malunga, siamo a Valli del Pasubio, nelle Prealpi Vicentine, dove appunto viene celebrata questa festa con buona tavola, eccola, e quindi formaggi di malga, polenta, abbinati ai piatti tipici della cucina pasubiana, spezzatini, salumi locali, torte casalinghe. E anche qua tanta tradizione territoriale. Via adesso in Toscana per un bel trittico di eventi. Aquileia, provincia di Lucca, sagra della zuppa di Aquileia. Questa zuppa, questa minestra calda, gustosa, fatta di verdure, buonissima, protagonista appunto per tutto il fine settimana, così come lo è il brigidino in quel di Lamporecchio, in provincia di Pistoia, che è questo biscotto molto sottile, molto croccante. Qua è una fiera d'agosto e c'è una punta d'anice. Pensate che qua dal XVI secolo questo biscotto affonda le sue radici e vi aspettano per tutto il weekend fino al 5 di agosto in quel di Lamporecchio, con anche un bel programma musicale molto divertente, così come vi aspettano a Monte San Vito. Qua siamo in provincia di Arezzo per l'11ª sagra dei pici. Sui pici non devo dire molto, piatto iconico della Toscana, e anche qua tavolate di musica, incontri, ci si diverte meravigliosamente. Rimaniamo anche lì vicino, veloci anche ad Amelia, provincia di Terni, perché questo e il prossimo sono i weekend del Palio dei Colombi, questa bellissima disfida medievale che trasforma Amelia in un borgo proprio del Medioevo, con botteghe, archi, menestrelli, dame, cavalieri che si sfidano poi nella battaglia dei balestrieri. Quindi guardate tutto il programma
Io vi ricordo soltanto che siete, se siete lì in zona, questo non potete proprio perdervelo. Palio dei Colombi in provincia di Terni, e chiudo anche con l'Umbria, Foligno in provincia di Perugia, dove c'è la 32esima sagra della rocciata e gnocchi fatti a mano. Questa rocciata e questo dolce arrotolato ripieno di mele, uvette e spezie che ricorda un po' lo strudel, mentre tra i piatti da gustare ovviamente questi meravigliosi gnocchi al pomodoro fresco o alle verdure dell'orto. Sagra della rocciata e gnocchi fatti a mano, 32esima edizione. Ma vedete che weekend che vi sto apparecchiando, dall'antipasto al dolce non manca davvero nulla. A tra poco un po' di musica e vi aspetto qua, che la rassegna è quasi conclusa, l'ultima per questa stagione, Lacrimuccia.

Sir, carissimi, gli ultimi eventi che ci traghettano verso il weekend, gli ultimi che mi restano da raccontarvi di questa bellissima, meravigliosa ultima settimana prima delle vacanze. Max, preparo la valigia, chiudo, parto, guarda, ormai ci siamo, va bene, dai, partiamo, sì, tutti insieme per il Lazio, andiamocene a Montefiascone, provincia di Viterbo, dove con un nome del genere sono una mega sagra dedicata al vino potevano fare. Infatti c'è la 66esima edizione della Fiera del Vino, degustazioni, cantine, borghi, itinerari enogastronomici, insomma c'è un po' di tutto per scoprire anche questo bellissimo territorio. Sempre nel Lazio, la sagra dei cecapreti e della bufaletta, qua siamo a Villa Santo Stefano, e anche questo è un piatto tradizionale di pasta, siamo in provincia di Frosinone, servito appunto con questo ragù di carne della bufala, alla bufala, e quindi eccola lì perché ha la bufaletta, veramente super gustoso, una roba che risale al 1643, evento storico. Ma ne ho ancora uno nel Lazio, questo è a Monte Leone Sabino, e quindi evidentemente in provincia di Rieti, dove c'è la 27esima sagra delle fettuccine alla trebulana, buonissime, pasta fatta a mano, condimenti essenziali, sapori autentici, e quel piccolo pizzettino d'aglio che fa la differenza in questo piatto servito veramente caldo, fumante, gustoso, tutto per voi in quel di Monte Leone Sabino, sagra delle fettuccine alla trebulana. Lasciamo Lazio e ce ne andiamo agli eventi che vi ho raccontato oggi, cominciando dalla 24esima sagra della pesca ripiena in quel di Rocca Canavese, provincia di Torino, dove oltre a servirvi questa delizia proprio tipica piemontese, questa pesca ripiena di cacao, amaretti, cioccolato, nocciole, tutto cotto al forno, hanno apparecchiato un mega programma musicale che trovate sulla loro pagina Facebook. Vi dico soltanto che ci sono Marianna Lanteri, Matteo Bensi, Marco Dazzi, Francesca Mazzuccato, tutti quanti a vostra disposizione una sera dietro l'altra, quindi andate a scoprire il loro programma. E poi per concludere ce ne siamo andati in Friuli Venezia e Giulia, prima in quel di Tramonti di Sopra che sta in provincia di Pordenone, dove c'è la 57esima festa della montagna questo fine settimana, quindi chioschi gastronomici, specialità friulane, mercatini, laboratori artigianali, musica da vivo, passeggiate in natura, e insomma anche l'occasione per gustare la pitina, questo tipico prodotto locale. E per concludere, sagra dello struzzo di Pozzuolo, qua siamo in provincia di Udine, in Pozzuolo del Friuli, e qua lo struzzo è sempre stata una gran tradizione e lo è anche adesso, infatti ci hanno fatto questa sagra dove appunto lo struzzo viene servito un po' in tutti i modi, ma non solo, perché ci sono anche un sacco di piatti del territorio. Carissimi, ho finito, wow, tantissimi eventi, tantissime feste ovunque voi siate, spero che vi divertiate in questo primo weekend di agosto. Va bene cari, siamo quasi ai saluti. Max, sei pronto? Sei pronto? Dai, partiamo, ormai è ora di andare in vacanza, ma prima un po' di musica e poi ci salutiamo come si deve, che vi devo ringraziare anche per questa stagione, come deve essere fatta. Tra poco, cari!

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

non è cambiato niente, sai. Quante volte ho sperato che tornassi da me. Ora manchi solo tu.

0: Amici miei, ci siamo dopo questo fantastico exploit di eventi che farcirà questo weekend, il prossimo e qualche altra tappa qua e là per agosto. Siamo giustamente arrivati alla fine della nostra puntata di oggi, alla fine di questa settimana, di questo mese e anche di questa stagione di energia contagiosa. E quando si arriva qua, no, è sempre un momento un po' particolare, perché da una parte hai voglia di staccare la spina, perché giustamente, no, bisogna anche riposarsi un po' in questi tempi che corrono velocissimi, non c'è mai tempo per fermarsi, ogni tanto bisogna ritagliarsi qualche piccola pausa, ma stiamo già lavorando sulla nuova stagione, sarò di nuovo on air a partire dal 7 di settembre, non soltanto io ma anche il nostro Max Quarti qua in regia, che vi abbraccia tutti quanti. Vogliamo davvero ringraziarvi per il tanto affetto che anche quest'anno avete dimostrato a questo programma e state dimostrando ogni giorno nella nostra bellissima Radio Liscio, questa avventura meravigliosa che cresce un giorno dopo l'altro, evolve, diventa sempre più grande, una community di persone, di amici, tutti quanti noi sotto la stessa bandiera, quella della musica da ballo, di quella voglia di scatenare la festa, di ballare, di stare insieme, di divertirci. Tutto questo è Radio Liscio e il viaggio è appena cominciato. Carissimi, vi auguro buone vacanze, grazie, grazie mille di essere sempre qua con noi e ci si rivede a settembre, sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Io vi aspetto, naturalmente sui social media, la festa continua, ogni giorno vi racconterò qualcosa dalle vacanze, vi terremo anche aggiornati su tutto quello che stiamo preparando a partire da settembre. E però per oggi è proprio ora di salutarvi. Un abbraccione, grazie, grazie mille carissimi, ci vediamo sempre qua, sempre e solo sulle frequenze di Radio Liscio. Buona estate a tutta energia contagiosa, si parte, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione. Radio Liscio Notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato il capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. I vertici di Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, avallando quanto annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. Al momento no comment da parte di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito schierati da metà marzo nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia ha fatto scattare subito la polemica politica in Parlamento. L'opposizione PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte dopo il crollo dell'edificio Pistunina. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi e quanto si legge sul profilo X dei vigili del fuoco dopo il crollo della palazzina a Messina. Sono 6 i dispersi, ricerche rese difficili da un incendio che cova sotto le macerie. Appello dei familiari, non chiamateli, si scarica il cellulare. Il premier Pedro Sanchez è atteso oggi a Ceuta per verificare la situazione della grave crisi migratoria nell'enclave spagnola in Marocco. Migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. È tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
3: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora in compagnia delle canzoni che hanno fatto la storia della musica da ballo. Iniziamo con l'orchestra Castellina Pasi. Come sempre due brani a testa per ognuno degli artisti protagonisti della puntata, La Paloma e Ai tempi del Cancan.

era l'orchestra Castellina Pasi. È il momento di Paolo Tarantino, ai tempi della formazione Il Miracolo Italiano, Se tanto mi dà tanto. A seguire sempre Paolo Tarantino con Sorrisi e musica.

Era Paolo Tarantino, questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arriva l'orchestra Casadei, dire, fare, baciare. A seguire, chitarre, marinare.

Anche oggi un'ora con i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. Luciano Nelli in pedana con Il tempo se ne va e La rosa bianca.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Roberto Polisano, l'orchestra Grande Evento. Il primo è un medley dei grandi successi dell'orchestra Casadei, quindi La Canta, Amico Sole e Tavola Grande. A seguire Tricche e Ballacche.

Era Trick e Ballacche, propostaci dall'orchestra Grande Evento. Ora Titti Bianchi, La mia bambina. Subito dopo, L'Italia è un'altra cosa.

E anche oggi siamo arrivati al termine della nostra ora insieme con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. La nuova Romagna Folk ci propone il pezzo finale, come sempre strumentale, numero 17 è il titolo. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppa dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. È quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Si tratta della Task Force Air Arabia, comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa, sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle Roma-Madrid. Dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen, alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta, il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

giorno, tutto il giorno, ben sintonizzati in diretta radiofonica, in diretta televisiva. Siamo in tantissimi, felici di attraversare la melodia italiana con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali che hanno davvero accompagnato un sacco di generazioni, con anche appunto il momento della canzone acustica. E lo facciamo in questo ultimo venerdì del mese di luglio, oggi è il 31 di luglio, siamo a venerdì, termina la settimana, termina il mese, o meglio, termina la settimana per quanto riguarda i giorni lavorativi, perché inizia il weekend e siamo felici. Questa sera ci sarà un appuntamento importante dove verrà trasmessa la puntata di San Damiano di Carisio di mercoledì, questa festa bellissima nell'Aia con Alex Tosi come orchestra, con Paolo Tarantino, con Serena, con Allarangone, davvero una puntata imperdibile questa sera su Prima Antenna alle ore 21. E poi abbiamo il nostro Marco Sasso, Le Tolcigna, che ci guida ed è felice di essere con noi ed è talmente contento che questa puntata andrà in replica anche il 28 di agosto, quindi gli appuntamenti che daremo riguardano questa settimana, mentre invece ovviamente la puntata del 28 agosto parleremo di eventi che sono passati. Iniziamo subito con la prima carta del nostro viaggio generazionale, lo facciamo pescando la generazione X che balza in pole position ed è pronto Lucio Battisti con una bella secchiata d'acqua, perché ci vuole, fa caldo, acqua azzurra, acqua chiara, l'importante è che ci rinfreschi, se poi è naturale frizzante non importa, chiudiamo un occhio ma apriamo le orecchie per ascoltare Lucio.

Che bello iniziare con questa canzone, mi riporta ieri sera che si è svolta a Giovenola l'Admin Tour con la partecipazione di Aidio e nello spettacolo questa è una di quelle canzoni che proponiamo quando è il momento della canzone italiana e soprattutto negli anni 69 e 70, canzone che davvero fu un grande successo di Lucio Battisti, una di quelle canzoni che quando c'è la chitarra viene proprio voglia di cantare, e questa canzone appunto descrive la freschezza e la purezza di un amore ritrovato e trasparente che supera i vecchi legami oscuri, quindi il punto di ripartenza. Oggi 31 luglio andiamo a vedere che giornata è. Oggi è il World Ranger Day, giornata mondiale dei guardiaparco, che ricorda appunto i guardiaparco feriti o morti in servizio e premia la loro opera di difesa della natura e degli animali, ma è anche la giornata mondiale dell'orgasmo, che punta a superare i tabù e a promuovere il benessere sessuale e la salute del corpo. Quindi è una giornata che va vissuta metà per un pensiero, metà per un altro, quindi davvero una giornata importante. E andiamo a pescare la prossima carta per coloro che oggi magari festeggiano anche il compleanno, perché ogni giornata, lo ricordiamo, c'è qualcuno che festeggia. In regalo l'orchestra da ballo contemporanea, la Suonami Band con Troppo Male. Prego, Suonami Band, a voi la linea. Ciak, si balla, è il ritmo in calza, eh? Fa scatenare anche le sedie.

è il titolo della canzone della Tsunami Band, che è il gruppo costruito, realizzato da Omar Lambertini, che appunto porta in giro le proprie canzoni che fanno parte dell'etichetta discografica, dove le etichette discografiche sono i genitori delle canzoni, sono coloro che le promuovono. Oggi 31 di luglio c'è stata una data importante, guardando la rete, perché ci fu la prima scalata del Karakorum da parte di due italiani, di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, che partirono a fine maggio e iniziarono a farsi una passeggiata tranquilla e riuscirono a salire ben 8611 metri, ovvero niente poco di meno che 8 km e mezzo più di salita, e fu davvero un grandissimo successo, perché appunto è la seconda montagna più alta della Terra, compresa nella catena dell'Himalaya, questo K2 che noi chiamiamo K2, ma in realtà sarebbe il Karakorum 2. Sembra tipo il nome di un programma karaoke, Marco, sei d'accordo? Il Karakorum, karaoke per noi, il Karakorum per i latini. Quindi davvero un bel evento che è stato fatto il 31 di luglio del 1954.

e ci viene in mente appunto la moglie di Daniele Tarantino, che appunto si chiama lì, con questa canzone scritta da Claudio Baglioni nel 1900, vediamo se ce l'hanno. Era il 1970, quindi siamo sempre inerenti alla generazione X, che fanno parte appunto in quel periodo dal 1965 al 1979. Altra carta, altra canzone, potremo anche raccontare qualche appuntamento della settimana da prendere parte. Generazione silenziosa, quando dico che ti amo, lo dico, ne sono convinto, ne sono certo e ci credo, e lo dice anche Tony Renis.

Aspettami lì e non ci muoviamo, stiamo qui. Canzone dell'orchestra di Paolo Bertoli. Abbiamo ascoltato due canzoni in sequenza che, se leggiamo i due titoli, diventa una frase di senso compiuto. Quando dico che ti amo, aspettami lì, ma solo quando te lo dico, perché se non te lo dico non aspettarmi, perché sarebbe un'attesa vana. Due belle canzoni, ma soprattutto Quando dico che ti amo arrivò seconda al Festival di Sanremo del 1967. Nel 1967 ci fu la prima donna, Fiorenza De Bernardi, che ottenne il brevetto e volò come prima donna ai comandi di un aereo di linea per una compagnia italiana. Quindi fu davvero una grande rivoluzione, anche se ogni tanto lo diciamo che qualcuno ha paura di prendere l'aereo perché l'aereo decolla. E allora uno dice, sì, però sì, se decolla magari in volo si scioglie. No, non è che è di colla, cioè è fatto di materiali importanti. Quindi non abbiate paura, prendete l'aereo e visitate il mondo, anche perché c'è di bello che oggi magari in macchina Torino-Savona ci vanno 2 ore, prendi l'aereo, fai Milano-Inghilterra-Londra 50 minuti, tra virgolette, quindi è il mezzo più veloce e più sicuro al mondo. Ti è piaciuta questa Marco Decolla? Vabbè, dall'espressione sembrerebbe abbastanza interdetto il nostro Marco Sasso, e allora andiamo nella direzione della generazione millennials pescando la prossima carta con Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti. Continuiamo a contare perché la canzone si intitola Mille, il tenerezza Mille, un tormentone di qualche anno fa, e ci scateniamo in questo venerdì 31 luglio e poi diamo qualche appuntamento. State con noi, state con noi.

canzone uscita nel 2021 che è stata un po' il tormentone estivo di quell'anno. E parliamo di date. Questa sera alle ore 21 su Prima Antenna andrà in onda lo speciale, la festa di San Damiano di Carisio, che si è svolta proprio questa settimana in un posto bellissimo nell'Aia, con il sapore delle tradizioni, con i prodotti tipici, con i piatti tipici proprio del posto. Ci sarà il Rangone, ci sarà Paolo Tarantino con Serena, l'orchestra di Alex Tosi, davvero un momento imperdibile questa sera. Poi domani sera si ballerà la Pescheria di Valdengo con l'orchestra di Ornella. Domenica Venaria 2 di agosto con l'Adventura, la partecipazione di Aido, e a seguire ci sarà anche l'8 di agosto a Ceres. Quindi andiamo nelle Valli di Lanzo. Poi ci sono gli appuntamenti di settembre con il 4 a San Giglio, con Carpignano Sese il 13, il 19 saremo a San Maurizio Canavese, e poi concluderemo questo tour estivo proprio alla Casa della Salute, proprio alle Molinette, al Teatro Dogliotti. Ora è il momento invece di collegarsi con l'Archeologia del Liscio, visto la spia che ci saluta e dice: sono pronte, quest'oggi propongo un'orchestra simpatica, un'orchestra che fa parte della storia, è un video che abbiamo il piacere di avere solamente noi, le Micione Innamorate, miau miau. Eri già pronto con l'effetto. L'orchestra Primino, ci colleghiamo con l'Archeologia del Liscio e ci gustiamo le Micione Innamorate.

fanno sorridere queste canzoni con le effettistiche dei gatti, ed era una mazurka dal titolo Le Micione Innamorate dell'orchestra Primino, e grazie all'arcologia del liscio che ogni qualvolta che raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana abbiamo questi contributi che fanno parte della storia, delle tradizioni del ballo, e Radio Liscio ha la volontà di portarla avanti, di portare avanti quelle che sono le tradizioni, i nostri valori, la nostra musica, e ricordare che il liscio è un genere che ha tanti ritmi, quindi di conseguenza le serate sono variopinte, perché appunto il cambiare dei ritmi fa sì che il tempo vola via in un battibaleno, e poi soprattutto si ha la possibilità di ballare abbracciati, e non è cosa da poco. Mandiamo questo messaggio ai ragazzi giovani, perché tante volte magari vanno in discoteca con la voglia di conoscere persone, ma fondamentalmente la musica alta, le luci psichedeliche, alla fine balli da solo, mentre invece nel liscio hai tutti i comfort per comunque poter conoscere, ballare e ovviamente portare avanti le tradizioni. Altra carta, altra canzone acustiche. Che cosa ci cantiamo? Un tuffo nel passato, in fa maggiore. La rete ci consiglia questa canzone.

te lo leggo negli occhi, canzone portata a successo da Dino, che fa parte del Piemonte ed è uscito con il 45 giri nel 1964. Una canzone davvero molto bella, di quelle che hanno attraversato le generazioni, anche perché spesso e volentieri questo tipo di canzone certe orchestre le inseriscono nel proprio repertorio, magari con un arrangiamento nuovo, perché nel tempo la melodia rimane la stessa, ma magari cambia un po' il vestito, che è proprio l'arrangiamento della canzone. Altra carta, arriva la generazione Baby Boomers con The Rockets, con Piangi per me. No dai, perché non piangete, a patto che abbiate i fazzoletti sotto mano, perché allora lì cambia tutto, potete anche piangere. Lanciamo la linea e ascoltiamo Piangi con me.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è. Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Roberto Polisano, tu vida e mi vida, tu sei la vita e la mia vita, siamo una cosa sola. Abbiamo così ballato due canzoni, una che ci ha riportato negli anni 70, ancora prima, perché Piangi con me era del 66, scritta da Norman Shapiro e Mogol. Per quanto riguarda il testo, rappresenta un inno alla comprensione, al perdono e alla solidarietà, davvero canzoni che hanno a che fare con il tema un po' dell'amore giovanile, con le problematiche appunto che si incontrano in quella fase di età, e sono davvero nate tantissime canzoni che rispecchiano un po' i momenti che si stavano attraversando. Ma è la stessa cosa anche oggi. Nel 66 ci fu il boom economico, dove ci fu il record dell'asfalto, perché fu completata l'autostrada del Sole, e ci fu in quell'anno il primo vero record di traffico estivo, davvero consacrando il rito italiano delle vacanze di massa ad agosto, dove appunto si andava in Romagna o nel Tirreno. Quindi davvero si girava l'Italia, e ancora oggi grazie a questa autostrada si fanno chilometri e chilometri. E in questo periodo ora si fa magari un po' più di vacanza, si parte già da fine maggio fino magari ad ottobre, perché appunto ottobre è ancora un mese caldo, anche se quest'estate sembrerebbe non finire più, le temperature sono tornate a salire, e speriamo che quando riascolteremo la trasmissione il 28 di agosto la temperatura siano leggermente calate. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione X. Arriva Gianni Togni con una canzone semplice, talmente semplice che potrebbe essere il titolo della canzone. Questo è stato il pensiero, ce l'ascoltiamo. A te Gianni la linea.

0: Tony, Tony con Semplice, una canzone che ha un messaggio chiaro e diretto che consiglia, ci invita a vivere senza maschere, lasciare da parte le pressioni e le cose inutili, dare gioia e trovare semplicità nelle piccole cose, quindi l'amore di quello che abbiamo intorno, e spinge a essere sinceri e spontanei con le altre persone. Quindi davvero una canzone importante, ed è la canzone che ci porta ai saluti, ringraziando chi siete stati con noi anche quest'oggi. È stato un mese di luglio bellissimo, torneremo prossimamente con un sacco di novità, perché davvero lo possiamo dire, la stagione prossima sarà sensazionale, sarà bella da vivere insieme come è stata questa, ma ci impegneremo ancora di più perché sappiamo che ogni anno arriva una ventata nuova. Un abbraccio grande, un grazie a Marco Sasso, le Tolcinghia, e ora l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea con una canzone da ballo che è rischiosa. Proviamo a darci un bacio in bicicletta. Proviamo a darci un bacio in bicicletta. E ha provato Moreno il Biondo con l'orchestra Grande Evento. Buona continuazione a tutti e ci vedremo, ci sentiremo presto.
1: Oh tu, oh tu.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppa dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. È quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Si tratta della Task Force Air Arabia comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa sotto le macerie è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle Roma-Madrid. Dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen, alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta, il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Attenzione! Eh sì, fra 2 ore siamo in vacanza. Ciao bella gente! Come va? Allora, venerdì 31 luglio 2026. Ultimo giorno del mese di luglio 2026 e finita questa trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, ci ritroveremo in diretta tra un mese esatto.

Beh, bella partenza col botto, eh? Il router che si è staccato ad minchiam, perché l'ha fatto per i cavoli suoi, e per cui il Cinghia ha fatto partire il primo brano di oggi. Vabbè, una partenza estemporanea, va bene anche così. Era benedetta l'estate, non con questo caldo, benedetta a casa sua con questo caldo. Sapete come la chiamano in Giappone un'estate fissa con sempre più di 40 gradi? La chiamano, nome divertente, Kokushobi. Oggi Kokushobi, un'estate con più di 40 gradi, una Kokushobi. Quella che avete ascoltato ora era interpretata da Matteo Tassi, Ilaria Cenciarini, Silvia Cecconi, Marco e Claudia, tutti beati vestiti in piscina al fresco. Stavo dicendo, ciao bella gente, benvenuti oggi 31 luglio 2026, 212esimo giorno dell'anno. Ne mancano 153 alla fine dell'anno ed è Sant'Ignazio di Loyola che ha creato, inventato, niente popò sul totò di meno che i gesuiti. Li ha inventati lui, Sant'Ignazio di Loyola. Ed è... come faccio a dirvelo? Eh beh, ve lo dico, è ufficiale. Oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo. Ebbene, sì. È così, bisogna dirlo così, che è la giornata mondiale dell'orgasmo. La giornata mondiale dell'orgasmo che addirittura in passato lo chiamavano la piccola morte. Pensate, uno rimaneva o una rimaneva di così. E se fatto bene è un momento di piacere che comunque predispone il fisico a... alla bellezza della vita. L'orgasmo oggi non l'ho invitato io, ragazzi, calma, è gesso, tutti, è giornata mondiale ufficiale, quindi oggi se volete festeggiare fate voi. Se invece state guardando la replica che è della trasmissione di oggi, che va in onda venerdì 28 agosto, sappiate che è il 240esimo giorno dell'anno, ne mancano 125 alla fine dell'anno, e Sant'Agostino, mollalo, allora, Sant'Ignazio, Sant'Agostino, ed è, pensa al contrasto con l'orgasmo, oggi è la giornata mondiale, oggi 28 d'agosto, se state guardando o ascoltando la replica, è la giornata mondiale dell'arcobaleno, come tutto più poetico, questi colori che escono dopo una pioggia battente. Mamma mia quanti messaggi, siete partiti. Allora mando il primo vintage di oggi, poi ci occupiamo dei messaggi. Signora mia, titolo che era stato chiesto da Yolanda a Marina di Lavagna ed è cantata da Sandro Giacobbe. Arrivò settimo al Festival Bar di che anno? Aspetta che avevo preso una nota su Signora Mia. 1974. 1974 partecipò al Festival Bar e arrivò settimo con Signora Mia, Sandro Giacobbe.

Allora, era Signora Mia, chiesta da Yolanda, Marina di Lavagna, Sandro Giacobbe. Messaggi. Buongiorno Ettore Cinghia. Auguro buone vacanze a voi tutti i componenti di Radio Liscio. Comunque sempre con la musica di Radio Liscio. Nonno Mimmo da Firenze, il biliardista. Ciao nonno Mimmo. Buongiorno Ettore, buone vacanze a tutte le donne. Ovunque voi andiate vi auguro buone passeggiate, sia a piedi o anche in bici, ma siano giorni a voi felici, in montagna oppure al mare, non stancatevi mai di amare, perché non c'è niente più dell'amore che faccia bene al cuore. Il poeta è Leandro Dall'Essona, in provincia di Biella. Grazie Leandro per tutte le donne che sono all'ascolto. Buongiorno Ettore Cinghia e Radio Liscini. Radio Liscini non è male. Radio Liscini tutti. Buone vacanze, buon agosto e puntuale a settembre. Giancarlo D'Alesa, anche prima, 31 d'agosto per l'esattezza, Giancarlo. Ciao Ettore, ciao.

stai andando verso Porto Cervo, Olbia. Buone vacanze, ciao Ettore, ciao Cinghia, buone vacanze a voi e alle vostre famiglie. Noi andremo come ogni anno in pellegrinaggio a Lourdes, fa caldo anche lì. Mio marito e mio figlio fanno i bareglieri per accompagnare gli ammalati a rivederci. Bravi, bravi, bravi, bravi. Io anch'io ho una figlia che va a Lourdes, di solito proprio in questo periodo. Buongiorno Ettore e Marco, un augurio di buone vacanze, ci mancherete molto, un saluto da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Sì, ma siamo qui, ci rinfrancheremo, ci rivaluteremo, ci ricaricheremo per tornare. Non sappiamo ancora le novità, speriamo per tornare, ve l'ho detto ieri. Se il 31 agosto ci sentiamo vuol dire che agosto è stato un mese di cose belle, se non ci vediamo il 31 agosto non è stato un agosto di cose belle. Buone vacanze a tutti, mi fareste ascoltare Kim Carnes con Bette Davis? Yes, grazie Ettore. Max di Ozzano, Bologna, questa è strana. Ciao Ettore Cinghia, vi auguro buone vacanze anche a tutti gli ascoltatori di Radio Liscio da Grazia d'Avigliano Biellese. Buongiorno, questa. Buongiorno Ettore, sono Mariano e mi trovo in Cina, a Pechino. Vorrei sentire 24.000 baci. Ti auguro una buona giornata. L'abbiamo fatto ascoltare ieri, Celentano, con 24.000 baci, o l'altro ieri. Sì, sì, l'abbiamo appena fatto ascoltare, Cinghia. No, se l'avevo qui veramente. Te la facevo andare. Poi Giuseppe più Eleonora uguale. Comunque dalla Cina è la prima, il primo messaggio che riceviamo dalla Cina. Li abbiamo ricevuti dall'Australia, li abbiamo ricevuti da Portogallo, dalle Canarie, da Capoverde, da mezza Europa. Dalla Cina è il primo messaggio che ci arriva. Buongiorno Ettore e buon pranzo a tutti fra due ore. Va bene, dai, andiamo con la Claudia Scarciafratte. Dove sei? Mariano è in Cina, a Pechino, vuole ascoltare 24.000 baci. Claudia Scarciafratte, dove sei? Dove sei?

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Allora, era una richiesta, il secondo vintage di oggi, era una richiesta di Max di Ozzano, in provincia di Bologna. Un grande, Neil Sedaka, che è morto quest'anno, febbraio di quest'anno se n'è andato, e nel 1959 ci deliziava e ci faceva ballare tutto spiano con Oh Carol, Neil Sedaka.

0: Oh, Carol!
1: Per Max di Ozzano in provincia di Bologna. Era nel Sedaca nel 1959. Ciao Ettore Cinghia, il 24 ho fatto 51 anni, ma non ho potuto ascoltare la vostra trasmissione. Mi potete dedicare una canzone di Galassi? Monica della Valtrebbia Piacenza. Grazie a tutti e buone vacanze. Oh, ce l'ho tutti i giorni Galassi. Combinazione oggi no. Monica, dai, ne trovo un'altra da dedicarti. Resta lì, appena trovo che ce ne sia una che vada bene per una Monica. Ce n'è una, che però è cantata da una donna, quindi magari fa no, io voglio un uomo che canti per me, quindi non te la dedico. In compenso adesso c'è Armando Savini. Ah, buongiorno, sono Franca da Bergamo, vi auguro buone vacanze a tutta la redazione di Radio Liscio. Hai messo anche l'accento sulla O. Radio Liscio, Radio Lishon Summer Edition, e questa è Canzoni Senza Frontiere. Dicevo, Donato di Ostuni, beato lui sei lì in questo momento, a parte il caldo, attenzione al caldo, perché ho visto addirittura pericolo per la salute umana domenica, lunedì e martedì, pericolo per la salute umana, dice la Protezione Civile, quindi soprattutto per i differentemente giovani come me, a casa, chiusi, bere tanta acqua, ma non facciamo gli eroi. Quello che dice no, esco, mi infilo nel forno caldo perché io c'ho il fisico e lo no, no, sbagliato. C'è il fisico, appunto, tieni il fisico e resta a casa, sia che tu sia maschietto, sia che tu sia femminuccia. Allora, Midley dalla Peschiera, Peschiera di Valdengo, che domani sera avrà ad animare la serata l'Ornella's Group. Domani sera, sabato 1 agosto, alla Peschiera di Valdengo, l'Ornella's Group. Ma ci si è esibito, ed è stato richiesto proprio perché appassionato di lui, da Donato di Ostuni, Armando Savini, con un medley dalla Peschiera.
2: Abbiamo da fare noi.
3: Complimenti a Radio Liscio.
2: Questa, ascoltatela.
3: E a Cicci.
2: Armando Savini, applauso!
3: Questo è un valse, Non è cuffia.
1: Il Cicci, proprietario della Peschiera, Eugenio Zanni.
3: Genio,

0: Armando Savini. Midoli dalla peschiera, con di fianco il proprietario della peschiera, che è il Cicci, per Dato di Ostuni. Allora, devo dire che c'è uno che è sempre molto attento, Siro di Chiavari. Dice: per Monica è appena passata, all'inizio della, poco prima dell'inizio della trasmissione, c'era il Pietro Galassi con Sulla strada, che è il disco della settimana di Radio Liscio. Quindi appena passato al disco della settimana, Sulla strada di Galassi, dedicato a Monica, l'ultimissima del Pietro. Ma lei magari sta seguendo sul... dunque è a Valtrebbia Piacenza, quindi forse sta seguendo su Studio 1, canale 95, magari non l'ha sentita. Comunque va tutti i giorni Monica, Sulla strada di Galassi, che è la sua ultimissima canzone, è il brano della settimana, fino a domani quantomeno, di Radio Liscio. Buongiorno Isabella da Roma, volevo sapere se arrivano i messaggi, saluto tutti, grazie per la compagnia. Arrivano, Isabella, arrivano, l'ho appena letto il tuo, quindi 11:34 e abbiamo una bambola d'amore interpretata dalla bella, brava, sensuale Sonia Mori. Piace a Cinghia. Non solo lui.
1: E si continua a
0: non
1: con questi
0: solo

0: Bambola d'amore.
1: Sogni mari per voi.
2: Grazie.
0: Prego, bambola d'amore di Sonia Mori. Oh, qui abbiamo un bel messaggio polemico. Ciao Ettore, una settimana fa ti avevo chiesto se possibilmente potevi mettermi la canzone, leggo come scritto, Uncine Melody, cantata dal grande Elvis Presley, ma si vede che non ce la fate. Ti auguro buone vacanze Gianfranco di Ospedaletti a Mare. Allora, polemica per polemica, Gianfranco, l'abbiamo cercata, purtroppo come l'hai scritta tu non esiste. Il cinghia ride. Sì, come l'hai scritta tu, un Uncine Melody di Elvis Presley non esiste, è per quello che non abbiamo potuto passarla. Ti garantisco che l'abbiamo cercata anche con l'intelligenza artificiale. Ciao Ettore Cinghia, vi auguro buone vacanze, viva il giorno dell'orgasmo, sempre viva. E beh sì, bei ricordi. Non so chi l'ha scritta, ma mi hai mandato queste smile con la risata sfrenata. E poi è arrivata anche la Isabella Sagermano. Fa caldo tantissimo, ti guardo, vai in ferie con tua moglie Diana, con tua famiglia, come sta la tua famiglia? Sta benone? Noi non andiamo da nessuna parte, stiamo qui, noi praticamente viviamo in vacanze in mezzo alle colline, in mezzo al verde, con un'enorme corona di Alpi sopra le colline, quindi quando guardiamo dal terrazzo della cucina il cuore si apre, lo spirito si allieta e la pace regna sovrana su di noi. Come adesso quando siamo al terzo vintage di oggi e ci ascoltiamo un Antonello Venditti che ci vorrebbe un amico, è del 1983, era in un momento delicato Venditti perché era stato lasciato dall'allora sua compagna che era la Simona Izzo, che dopo 3 anni con lui si era fatta prendere da una relazione con il Maurizio Costanzo e Venditti ci rimase molto male, tanto che nella canzone c'è un preciso riferimento a Maurizio Costanzo perché dice il resto è vita, che era la frase con la quale Costanzo chiudeva tutte le puntate del suo programma televisivo. Quindi un pochino col dente avvelenato, Antonello Venditti in questo suo momento di solitudine cantò Ci vorrebbe un amico, e questa canzone c'era stata chiesta da Gianfranca di Alba. 1984, ve la mando e bevo perché bisogna bere questo caldo. Vai!

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, era Ci vorrebbe un amico, era per Gianfranca Di Alba, era Antonello Venditti. Saluto le amiche e gli amici che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione sul circuito Prima Antenna TV Piemonte Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, in Liguria canale 79 del digitale terrestre, gli amici di Studio 1 Lombardia canale 95 che stanno ritrasmettendo, così come network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno, che tutti i giorni sono in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere. Mandano in onda anche le repliche, attenzione, quindi per tutto il mese di agosto queste stesse televisioni alla stessa ora mandano in onda le repliche che doviziosamente abbiamo accumulato durante il mese di luglio per coprire il mese di agosto durante le vacanze di Radio Lition Summer Edition. Ciao Ettore, buone vacanze meritatissime, vi ascolterò per un mese in replica, è importante che sia Radio Liscio. Grazie per la compagnia che ci fate, Enzo da San Mauro Torinese. Grazie Enzo, buone vacanze anche te se le fai. Io richiamo l'attenzione, da oggi fino a martedì, pericolo per la salute per il caldo. Chiudetevi in casa, state al fresco, ventolini, aria condizionata, tutto quello che avete, e bere, bere, bere, bere. E non fate gli eroi se siete diversamente giovani come me. Ieri c'è stato un bel messaggio, ogni tanto ci chiacchieriamo tramite Facebook, con Cristiano Minellono, che diceva: nonostante mi stia curando con cortisone e antibiotici, reggo bene. E ci siamo detto, e ci siamo detti, ma siamo un bel club, perché per quanto riguarda pasticche, medicine e quant'altro, guarda invece l'efficienza e l'immagine della salute del mio cinghia, è lì che sbuffa, non vede l'ora che arrivino le 13 per sentirsi in vacanza. E cosa fai poi? Ma cosa fai? Ti annoi per tutto agosto. Cinghia, ti annoi per tutto agosto. Invece adesso, così almeno queste due ore sei vivo, sei vivo, sei vivo, vegeti vivamente. Allora, eravamo in 19. Matteo Tarantino e richiesta da Mauro di Savona. Oggi è la partenza lenta.

Eravamo in 19 ed era Matteo Tarantino. I vinili di Casandenna concludono questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, ultima puntata in diretta prima delle vacanze estive di Radio Lution Summer Edition. Allora, dopo che ho finito la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone, a proposito, c'è buongiorno, che canzone era in prima posizione nella classifica Rolling Stone? Lo chiede Roberto. Era conflitto di interessi. Like Rolling Stone di un certo, aspetta che non mi ricordo come si chiamava Bob Dylan. Ma sì, ma sto scherzando. Dai, vuoi che non mi ricordo Bob Dylan? Era per dare un po' di suspense alla risposta, far sentire a Roberto che la risposta era importante. Allora, finita la classifica, gli ultimi due giorni non sapevo che cosa mandare e ho deciso di mandare i tormentoni più famosi dell'estate. Quattro, ne ho scelti quattro a caso. Oggi siamo nel 1970 e è il singolo di debutto di un gruppo britannico che mai si sarebbe aspettato di fare il successo che ha fatto, perché lancia questa canzone il gruppo folk rock britannico Mango Jerry, lancia In the Summertime e dice vabbè dai, una canzoncina così estiva. Prima in Inghilterra, in Norvegia, in Francia, nei Paesi Bassi, in Canada, in Austria, in Argentina, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Italia, Nuova Zelanda, Singapore, Sudafrica e Svezia, seconda in Polonia. E negli Stati Uniti d'America non è riuscita ad andare oltre il terzo posto, pensa a te, dove di solito gli Stati Uniti d'America, pam, ci arrivano subito. Niente. E però, ragazzi, e chi se l'è dimenticata più? In the summertime, no, Mango Jerry. Brano per l'estate per eccellenza, ma quanto l'ho passata Radio Monte Carlo nell'estate del 1970 e

Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano adesso. Ci sentiamo in diretta il 31 d'agosto.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: dell'orchestra di Matteo Bensi. Din don, din don, din don, din don, din don, din don. 31 luglio 2026, è mezzogiorno. Oggi con... vabbè, fuori c'è il sole. Tanto, questo tempo qui va avanti fino a Ferragosto, e quindi quelli che stanno partendo per le vacanze godano a tutto spiano, avranno vacanze con sole, mare, belle ragazze e quant'altro, e però sappiano che magari farà un po' calduccio, ecco, a parte quelli che vanno in montagna. C'è un grosso incremento di quelli che vanno in montagna, che cercano il fresco, quelli che non amano sto caldo. Allora vedo uno dei miei figli a 1700 metri con moglie e nipotina e dormono con la copertina, è piccola, leggera, perché anche lì fa caldo. Ci sono 33 gradi adesso qua nel cuore del Monferrato alle 12.01. A quanto andremo oggi pomeriggio alle 4 alle 5? Andremo a 37-38 gradi in mezzo alle colline del Monferrato. Robe da matti! Allora, ragazzi, su, reclame news, ma...
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri italiani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri cinque dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche tre feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bolino Rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Dodici e 5, riciao a tutte e a tutti da Canzoni senza frontiere, Summer Edition, Radio Edition, Summer Edition. Oggi 31 luglio 2026, ultimo giorno di diretta, poi ci ritroveremo il 31 d'agosto, esattamente fra un mese, e oggi è il 212esimo giorno dell'anno, ne mancano 153 a fine anno. È Sant'Ignazio di Loyola, il signore che ha creato, inventato i gesuiti, ed è la giornata mondiale dell'orgasmo. Non lo dico io, lo dice la giornata mondiale dell'orgasmo, lo dice l'ONU, oggi giornata mondiale del dell'orgasmo, che dovrebbe essere il momento di picco del piacere nella vita di un uomo e di una donna. Una volta la chiamavano la piccola morte, perché in quel momento lì si perdeva completamente, si perde, dicono, completamente la Trebisonda. E se invece state guardando la replica, venerdì 28 agosto, oggi è il 240esimo giorno dell'anno, ne mancano 125 alla fine dell'anno, è Sant'Agostino ed è la giornata mondiale dell'arcobaleno, bello, con tutti i suoi sette colori e con questo momento magico che c'è dopo la fine di una pioggia d'estate, che si forma questo arcobaleno, che lo si andava a cercare. Andiamo a vedere l'arcobaleno quando si è piccoli, piccini. Andiamo a vedere l'arcobaleno da vicino, e più ci si avvicina e più questo sparisce. Allora, ciao Ettore, sono Tonia da Singapore. Buone vacanze. Tonia, non è che mi stai prendendo in giro, perché secondo me ha scritto quello da Pechino, adesso io dico che sono a Singapore e magari sono qui a Morano Po, per dire. Io la conosco Singapore. Da che quartiere, in che quartiere vivi? Da dove ci stai ascoltando? Sono la signora Antonietta da Singapore, ascolto Radio Liscio. Vorrei ascoltare Fermati un istante di Ramazzotti. Non è Fermati un istante, è una storia importante, mi pare, no? Cinghia? Sì. Una storia importante di Ramazzotti. Buona giornata. Va bene, te la passo il 31 d'agosto. E da che quartiere mi scrivi? Perché lì ci sono dei quartieri a Singapore ben precisi che si dividono nelle varie etnie. Tu dove stai? Antonietta da Singapore. Intanto il primo brano della seconda parte di Canzoni senza frontiere. Sei tutto. Quando una donna ti guarda e dice sei tutto, guardando il suo uomo, sei tutto. E poi te la dice una donna che non è poca roba neanche lei, eh? La Elena Cammarone.

era la Sei tutto della Elena Cammarone. Allora, Marina Baio. Che è Marina? Ma Marina Baio! Wow! Il Singapore. Marina Baio è un Marina Bay. Marina Bay, che c'è il famoso Marina Bay Sands, un albergo. Poi ci sono i giardini giganti, i Gardens by the Bay. Poi ci sono tutti quei giochi di luci serali belli da vedere. Brava, brava, brava. Quindi sei messa bene in quel di Singapore. Complimenti alla Sciura Antonietta. Allora, va bene, devi aspettare il 31 d'agosto. Oggi non possiamo più mettertela una storia importante di Ramazzotti, che per te è fermati un istante. Comunque, se il 31 d'agosto ti colleghi, ciao a tutti quanti da Alessandro di Budrio, in provincia di Bologna. Buone vacanze da settembre. Mi hai mandato un filmato, cos'è? La riproduzione modellino della una delle macchine di Batman vista così. Va bene, quarto vintage di oggi. Wow, siamo a uno dei grandi classici ballatissimi all'epoca, Twist Twist. Sulla facciata A aveva il Twist e sulla facciata B aveva un Madison. Chi se lo ricorda il Madison, che era il ballo all'epoca che cercava di soppiantare il Twist, ma non c'è riuscito. Ma fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi ha imperversato al di là di ogni limite. Basta, fatti mandare dalla mamma a prendere l'altro. Gianni Morandi, basta.

Stasera esco, state attenti perché siamo a 35 gradi adesso, 12-17. Ieri sera alle 8 e mezzo c'erano 36 gradi, ma robe da matti. Allora, stasera esco a vostra... vabbè, alla sera no, si regge già un po' di più effettivamente. Francesco e i Blue Dream, però state attenti. Comunque, anche se uscite di sera, state attenti, attenti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Va bene, dai, mando il pezzo e dopo parliamo con Corrado che mi ha mandato un messaggio. Irene Grillo, la bellezza di una donna, c'è sempre qualche bellezza in una

e mai la bellezza di una donna da scoprire sempre. La donna ha sempre una bellezza nascosta da scoprire. Era Irene Grillo. E ti conosce bene il Corrado, il cameraman che fa tutte le riprese per il Supremo alla Peschiera di Valdengo, ovviamente, e non solo. Buone vacanze, Ettore da Corrado. Sicuramente l'altra sera hai fatto fatica con la telecamera del Supremo, che pesa 128 kg. No, perché Corrado, tra le altre cose, non è uno di quei cameraman moderni che guardano nel display della videocamera. No, lui lavora serio, guarda ancora nell'oculare e le riprese le fa in funzione di quello che vede nell'oculare. Quindi la telecamera deve tenerla con più fatica, e più la telecamera è pesante, più alla fine della serata le moccole, i moccolamenti sono importanti, perché non si sente più la spalla. Io l'ho vissuta quando facevo la radio con un registratore che era il più professionale dell'epoca, si chiamava il Nagra e pesava 7-8 kg, ma dopo, per esempio, nelle quinte di un festival di Sanremo, dopo 2 ore che ce l'avevi in spalla, ne pesava 150, perché proprio andavi giù così, però era altamente professionale. Buone vacanze, Ettore da Corrado. Sicuramente il Cinghia avrà pronta la sua moto per un lungo viaggio senza una meta fissa, come un vero centauro. Ebbene sì, Corrado, mi ha rivelato che quest'anno vuole andare oltre i confini della realtà con la sua moto, vuole veramente passare al di là. Andrà da Biella fino al lago di Viverone e lì si fermerà per godere della beltà della natura. Sono quasi 30 chilometri, che forse la sua moto li regge. No, perché bisogna calcolare anche il ritorno, che poi deve tornare a casa. Allora, siamo ai vinili di Casandenna, l'ultimo prima delle vacanze. Ho detto che ho privilegiato i tormentoni estivi, e alle 12:27, come tormentone estivo, vi mando un brano del 1987, tratto da un album che si intitolava True Blue e aveva già venduto 12 milioni di copie d'album quando lei decise di tirar fuori il singolo, che fu subito un successo pazzesco. Allora, la versione strumentale era stata in un primo momento offerta a Michael Jackson, che però la rifiutò, ma poi fu accettata da lei. Madonna! E che cos'era questo brano incredibile? Era la Isla Bonita. Bellissimo anche videoclip.

Bello questo videoclip dove passa da posto di povertà a posto di ricchezza e di cultura, di colori, di social. Era la Isla Bonita della signora Ciccone, quest'anno ne fa 68, è portati benissimo, per carità. Madonna! Allora, il 10 di ottobre prossimo, 2026, a Luino ci sarà il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80. Sold out, non c'è più un biglietto. Questo perché è il terzo anno e i primi due anni ha avuto successo, anche perché ci sono dei nomi incredibili, partecipano tutti i grandi ancora vivi dell'epoca. E il mio amico Claudio Daiano ha fatto una specie di inno per Luino insieme a Santino Rocchetti. Cioè, Daiano ha fatto il testo, è un poeta bravissimo Claudio, e Santino Rocchetti ha fatto la musica. Ora, io presenterò quella manifestazione, sì, ogni tanto adesso hanno cominciato a richiamarmi a presentare delle serate, con Elisabetta Viviani. E loro hanno deciso di affidare ad Elisabetta Viviani questo che secondo me diventerà l'inno della città di Luino. Quante città hanno un inno? L'inno ce l'hanno le squadre di calcio, l'inno ce l'hanno le nazioni. Poche città hanno un inno. Bene, Luino da adesso ce l'ha. Si intitola Luino ti ama e l'hanno fatta cantare all'Elisabetta Viviani, il Claudio Daiano e Santino Rocchetti. La canzone non è definitiva, la stanno ancora mettendo a posto, perché l'hanno sgridata l'Elisabetta, sia Daiano che Rocchetti, ma soprattutto Rocchetti, che le ha detto: non puoi cantare tutto come se fosse sempre Heidi. Tira fuori questa voce e fai le cose adatte al brano che ti proponiamo. Va bene, quindi canzone in via di ottimizzazione, ecco, mettiamola così, ma l'inno c'è. Luino ti ama di Claudio Daiano, canta Elisabetta Viviani.

Luino dov'è? Luino ti ama, era Elisabetta Viviani. Allora, prima delle vacanze, l'ultimo cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi, 31 luglio 2026? È Tutte le manie di Bob, un film del 1991 con il grandissimo Bill Murray e Richard Dreyfuss, quindi due attori di che calibro. Alla vigilia della sua vacanza nel New Hampshire, lo psichiatra Leo Marvin incontra un nuovo paziente, il nevrotico Bob Whaley. È il 31 di luglio, come il medico appunta velocemente sul suo registratore. Bob è un uomo simpatico ma afflitto da una lunga lista di fobie, mentre Leo è uno psichiatra ambizioso che ha appena pubblicato con successo il suo libro Passi di Bimbo. Quello che dovrebbe essere un incontro di routine si trasforma presto in un incubo. Perché? Perché Bob Whaley è talmente poco sicuro di sé che segue il dottor Leo Marvin dove lui è andato in vacanza, e lì ne succedono in tutti i colori. Film molto divertente. Murray porta sullo schermo quella che è una delle sue caratteristiche d'attore migliori, il suo classico stile a metà tra la follia e la tenerezza, mentre Richard Dreyfuss emerge per la sua capacità di alternare esplosioni di rabbia e sottili espressioni di frustrazione. Questo per quanto riguarda il 31 di luglio. Ma se state guardando la replica del 28 d'agosto, il film abbinato al 28 d'agosto è Moonrise Kingdom, una fuga d'amore, un film del 2012 con Bruce Willis. Allora, Sam Shakushki è un orfano di 12 anni affidato ad una famiglia che non lo vuole. A una recita scolastica conosce la coetanea Susie Bishop, i due diventano amici di Penn e si innamorano sognando di stare senza adulti intorno. Allora, perché il 28 d'agosto 1965? Perché è la data, il 28 d'agosto, che loro si appuntano per fuggire da questa realtà con gli adulti che non li vogliono e cercare di andare a vivere da soli, cosa che a 12 anni è piuttosto complicato. Chiuso il discorso del cinecalendario, ci fiondiamo su lei. Un brano del 1968, scritto, è il quinto vintage di oggi, scritto guarda caso da Mogol e da Battisti, lo scrissero per una cantante che si chiamava Ambra Borelli, che con lo pseudonimo La ragazza 77 lo cantò per la prima volta, ma non ebbe il successo che ebbe quando l'anno dopo lo interpretò tale giovane Patti Pravo, che con la sua versione del 1969, pam, si piazzò nelle prime posizioni della Hit Parade e poi vennero fatte cover un po' da tutti. Allora, 1969, questa ragazza del 48 che è Patti Pravo in Il Paradiso. Quale sarà il paradiso? Oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo. Oggi 31 luglio è paradiso, come raggiungere il paradiso?

0: Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: Ti prego, lasciami accendere le stelle per te. Ce lo canta Frank David alle 12:45, ultimo quarto.

Lasciami accendere le stelle, Frank David. Accade oggi, ce ne sono tre. 31 di luglio erano tutti in vacanza, per cui ci sono pochi eventi del 31 di luglio. Per esempio, nel 1928 Amsterdam, Elizabeth Robinson vince i 100 metri piani alle Olimpiadi nella prima gara femminile di atletica leggera nella storia delle Olimpiadi. Fino a quell'epoca le donne non potevano partecipare alle Olimpiadi. Le fanno nel 1928 per la prima volta e Elizabeth Robinson vince i 100 metri piani. Nel 1954, il 31 di luglio, la vetta del K2 nel Karakorum viene conquistata dalla spedizione italiana guidata da Achille Compagnoni, Ardito Desio e Lino Lacedelli, la seconda montagna più alta del mondo dopo l'Everest. E nel 2003 la New Corporation, il 31 di luglio, lancia una nuova piattaforma satellitare che si chiama Sky Italia. E oggi devo dire che per quanto mi riguarda, meno male che c'è, perché ormai vedo anche i figli, guardano solo quella, c'è tutto, c'è lo sport, c'è i documentari, Discovery, sono i film, c'è tutto. E costa, lo so, però se uno vuole avere un po' di scienza, visto che la cosiddetta televisione pubblica generalista non te la dà più tutta la scelta, e uno paga qualche cosa e si guarda quello che vuole. Allora, siamo al gran finale, wow, prima delle vacanze. Sesto vintage di oggi. Ha vinto Sanremo quest'anno, sta avendo un grande successo, serate a Iosa, lui è Sal Da Vinci, classe 1969, e la sua canzone, non ce l'ho l'anello, ma il gesto è quello, per sempre sì.

per sempre sì, Sal Da Vinci. Oh, intanto notizie interessanti sui giornali. C'è un bel articolo, andatevelo a leggere, se quanto costa essere donna su Repubblica. Dicono che le donne hanno delle spese invisibili che sono superiori a quelle dell'uomo. Per esempio, il deodorante rosa costa di più del deodorante azzurro, quello per i maschietti, perché dicono che ha delle qualità superiori. E poi le donne hanno più spese, non vanno con il capello bianco in ufficio, devono fare la depilazione. Già, l'uomo mentre invecchia e assume, come dicono, guarda come li porta bene, la donna deve tenersi di più e per vivere deve spendere di più. Per esempio, anche quando va in giro deve stare più attenta e più preoccupata. Bello, l'articolo fatto molto bene. E poi la notizia del giorno, che risale a ieri: da ieri è arrivata la carta d'identità definitiva per quelli che compiono 70 anni. Cosa vuol dire? Che non c'è più scadenza. Uno compie 70 anni, si fa la carta d'identità e quella è a vita, non deve più cambiarla. Quindi quello è già un passettino avanti, perché permette di avere un documento ufficiale che non ti dà l'ansia di doverlo rinnovare. Perché man mano che si va avanti con gli anni ti riducono lo spazio di vita della patente. Ti riducono un sacco di altre cose, almeno un documento, che la carta d'identità, se uno da ieri ha compiuto 70 anni, la carta d'identità digitale ce l'ha a vita, si chiede in comune. Va bene, siamo all'ultimo brano prima delle vacanze. Megan, l'orchestra italiana di Gianmarco Bagutti, e vi saluto sul finale. E vi augurerò buone vacanze sul finale.

0: Megan! Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, mi farà da tappeto musicale per augurarvi di tutto cuore buone vacanze. Da oggi Radio Liscio, anche lei va in vacanza, Cinghia, anche lui ha un'espressione beata di quello che sta per andare in vacanza, quindi per un mese non deve preoccupare di cosa mangia, come dorme, che vita da scapolo fa, perché lui è un giovanascio, è un single che vive da solo con il suo cagnolino e quindi è pronto a godersi questo mese. Io vi ringrazio per l'ascolto di quest'anno, ci risentiamo forse il 31 agosto se tutto va come deve andare, non ho ancora notizie di nessun genere, spero che mi facciano sapere qualche cosa, ma è stato come sempre un piacere. Vi ringrazio di tutto cuore. Canzoni Senza Frontiere ormai ha superato i 2 anni e 3 mesi di vita e quindi non mi resta che augurarvi salute, soldi, sesso per tutto questo mese di agosto nell'ordine che volete voi. Cinghia, ciao, buone vacanze e a tutte e a tutti voi buone vacanze di tutto cuore dal vostro Ettore Andella. Sigla.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
7: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che, se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo intanto la situazione resta critica. Secondo le ultime stime sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine, Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna.
6: Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri cinque dispersi. Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò, Gerardo De Vivo.
5: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rossonero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano. 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella, nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, nella memoria di tutti le sue lacrime, dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio. Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
8: Ma ci siamo ragazzi, ma ci siamo! Allora fatevi sentire di più, di più, di più, di più, di più! Ma ragazzi, gli ingredienti per una bella serata ci sono tutti, eh? Siamo nel Tempio della Musica, siamo alla Peschiera di Valdengo, siamo in diretta su Radio Liscio, siamo in diretta anche su Prima Antenna. C'è l'orchestra Matteo Tarantino, cosa volete di più dalla vita?
9: Non manca niente.
8: Andiamo bene così, allora venite qua vicino perché adesso si parte per una serata di quelle che rimarranno nella storia, mi raccomando. Allora facciamo così, io visto che ho una valida orchestra alle spalle, io farei iniziare proprio loro, Siete pronti, siete caldi ragazzi?
9: Dai, ci siamo.
8: Dai, fatevi sentire allora perché si parte con il ballo e andiamo subito ad invitare i primi ballerini in pista qui alla Peschiera.

0: grazie, grazie veramente di cuore. Allora, io credo che sono almeno più di 20 anni che vengo qui alla Peschiera, ma la Peschiera così, non so se me la ricordo così, è una roba meravigliosa. Siete grandissimi, fatevi un applauso da soli, perché questa sera è grandioso, grandioso davvero, grazie. Adesso però bisogna meritarsela anche sta cosa qua, eh? Bisognerebbe essere all'altezza. Ci proviamo.
1: Devi cantare.
0: Ci proviamo, fallo, ci proviamo, fallo. Dai. Allora partiamo, visto che la pista è bella piena, partiamo con le nostre canzoni. Se avete qualche richiesta fatela pure, perché noi saremo a vostra disposizione. Partiamo con la prima, questa la dedichiamo alle donne. Le donne sono abituate.

0: Martino.
1: Che accoglienza peschiera, meravigliosi, grazie di cuore, grazie davvero. Adesso voglio ricambiare questo bel affetto che ci danno, c'è una canzone terapeutica. Se qualcuno ha qualche acciacco,

0: Io non so te, ma a me è passata, eh.
1: È passato,
0: a me è passata
1: tutto.
0: Io guarda, c'ho l'infermeria di là, eh.
1: Ah, sì.
0: va bene ragazzi. Allora adesso rallentiamo un pochettino, che abbiamo fatto 5 cumbie di fila, ma a noi piace anche cantare qualche bella canzone melodica, eh. Andiamo indietro nel tempo anche con il mio repertorio. Allora, questa è la prima canzone della mia orchestra. Adesso farò un piccolo sondaggio. Voglio vedere. È brava. Quanti di voi se la ricordano? Andiamo, ragazzi, partiamo subito alla grande. Un bel terzinato, tutto da ballare. Sangue amaro!

0: Mamma mia ragazzi, grazie. Che applauso meraviglioso. Io non so cosa fate voi domani, ma se venite di nuovo qua io torno, eh. Io torno, eh. A prendere questi belli applausi, guarda, si torna molto volentieri. Allora facciamo una bella cosa, prima di aumentare un pochettino il ritmo, vi voglio cantare una canzone, visto che Sanremo è finito da poco. E io quando c'è l'ambito di Sanremo, a me mi vengono in mente quelle belle canzoni che l'hanno vinto. Parliamo del 2015, quanti di voi si ricordano chi ha vinto Sanremo nel 2015? Vi do qualche indizio, tre ragazzi giovani, bravi, belloci, che portano la musica italiana a livelli internazionali, bravissimi, parliamo del volo, e questo è il loro cavallo di battaglia, questa sera la dedichiamo a tutti quanti voi, a tutti gli amanti della musica italiana, eccola qua, signori, grande amore.
1: Col codice 02 canta Matteo Tarantino.

0: Guarda, c'è da dire che lasciare senza parole me non è facile, eh? Sono uno che parla abbastanza, io,
1: Ce l'hanno fatta.
0: Allora, è qualcosa di meraviglioso. Allora, solitamente io i ringraziamenti li faccio alla fine della serata, però alla fine della serata c'è la metà della gente. Io questa sera voglio farli subito, voglio togliermi questa bella cosa, perché credetemi che quello che sto guardando io da qua sopra è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa che io mi sognavo di notte quando ero bambino, quando vedevo mio papà sul palco e vedevo che cantava, vedevo che c'era tanta gente che lo applaudiva. Io questa sera per me è un sogno che si realizza e questa sera vi voglio ringraziare veramente di cuore per quello che mi state dando, per quello che sto vivendo, che è una cosa meravigliosa. Grazie, grazie, grazie veramente di cuore, grazie a tutti quanti, mamma mia. Poi fatti un giro qua da sopra, che, perché poi almeno si rendono conto di quello che vedo io. C'è tutte queste teste qua, tutta questa cosa qua, la Peschiera piena, che la Peschiera è un locale grosso. Io quando l'ho visto la prima volta vuoto, ho detto vallo a riempire adesso sto locale qua. E invece no, questa sera è meravigliosa, grazie veramente di cuore. Allora c'è da dire che però io sono molto, molto fortunato anche ad avere alle spalle una valida orchestra, perché tutti questi applausi se no non sarebbero arrivati. Allora intanto facciamo un applauso ai miei musicisti, ma poi... Ma che roba, ma che bello! Mamma mia. Però io ho fatto una bella cosa e qui ometti, cari, cari tutti gli ometti che sono qua presenti, mi dovete ringraziare. Io vi porto due donne per volta, mica una sola, due donne per volta vi porto. Allora cominciamo a presentare la prima. È bella, è brava. È lei, Erika Bertonasco. Lei vi canta Shine.

0: nostra Erika è arrivata con Scialla.
1: Grazie, ma che bello, grazie.
0: Adesso un'altra Tarantino è qua presente, questa sera. La mia bella e brava sorellina, lei

0: a modo mio, signori, Serena Tarantino.
1: Grazie, ma che meraviglia, grazie a tutti.
0: Vieni Giovanni, che è il tuo momento, forza. Io c'ho un altro solista qua nell'orchestra, è giovane, bravo e pure belloccio, eh.

bandiera la voglio sentire con un bel applauso al nostro Giovanni Grossi. Bello, bello, bello, guarda, sono contento di questo bel applauso a Giovanni perché te lo meriti, doppiamente te lo meriti. Uno, perché sei molto bravo a suonare e sei un valido professionista. E due, perché questo ragazzo ha 22 anni, ma è uno di quei ragazzi un pochettino all'antica, di quelli che sono ancora la testa ben piantata sul collo e i piedi ben piantati per terra. Questo è uno di quei ragazzi, ce ne sono pochi al giorno d'oggi. Fate ancora un doppio applauso a questo bravissimo ragazzo. Benvenuto nella famiglia Tarantino, benvenuto, hai la mia approvazione, è la mia... È ufficiale adesso, è ufficiale. Se righi dritto, va bene. Allora adesso e quella può cambiare, poi col tempo cambia, si sa mai. Adesso a parte gli scherzi, ragazzi, facciamo una bella cosa. Andiamo a fare un tuffo anche nella tradizione, perché qui siamo in Piemonte. Si sente che siamo piemontesi anche noi. Si sente, arriviamo da Alessandria noi, dai. Andiamo con un bel un po' di tradizione. Facciamo la mazurka, andiamo con i classici e andiamo con la fisarmonica del nostro

Ma lo sai, Giovanni, che sei anche telegenico, eh? Guarda come sei bello in televisione. Oh, Soprattutto quando inquadrano la fisarmonica e non te. Cioè,

Vai Giovanni. E pensare che questo è il valzer, di solito col valzer ballano in quattro, invece è meraviglioso vedere la pista piena. Bravi ragazzi.

0: Mamma mia, che applauso, meritato davvero per il nostro Giovanni. Complimenti, maestro. Adesso non spendo più parole, che sennò poi questa qua si monta la testa, eh. Allora, ce la fai fare anche la polca?
1: Vai.
0: Vabbè, c'hai 22 anni, ci manca ancora, dai. Andiamo con la polchettina.

0: questo ragazzo.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende un sabato ancora con sole assoluto protagonista sul nostro territorio, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sull'arco alpino, specie sui rilievi di nord-est, e un po' di variabilità lungo il versante tirrenico. Calde d'afa intensi con punte che toccheranno anche i 37-38 gradi. Valori minimi tropicali, venti deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.
4: Disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, venerdì 31 di luglio ed è anche l'ultima puntata per questa stagione di Energia Contagiosa. Sapete che nel mondo delle radio, delle tv, le stagioni si contano un po' come a scuola, no? Da settembre a luglio nel nostro caso, poi ci si prende un mesetto e poi insomma si riprenderà alla grandissima a partire da settembre con tutta la nuova stagione ricchissima di novità. Però oggi no, è un po' quella puntata che chiude un ciclo e allora siamo qua per celebrarla tutti insieme in questa bella giornata di Radio Liscio, come sempre ricca, ricchissima di musica e per quel che riguarda me tantissime feste, perché voglio lasciarvi con questo weekend apparecchiato e anche con qualche chicchettina estiva per riempire il vostro tempo libero. Bene cari, tanto da raccontarci, ho voglia di leggere anche i vostri messaggi al 331 335 565. Si comincia questa puntata con la miglior musica da ballo che trovate in giro, quella di Radio Liscio. Benvenuti a tutti ad Energia Contagiosa.

carissimi, welcome back, energia contagiosa, come vi dicevo poco fa, ultima puntata per questa stagione, per questo luglio. Bello chiudere il 31 di luglio, perché proprio chiudi esattamente, no, con la fine del mese e cominciano le vacanze, ma comincia anche un weekend bellissimo, cari, e ovunque voi siate qui, oggi veramente vi porto a trovare il meglio delle feste che si scatenano in questo fine settimana, il primo di agosto, ma in realtà non solo, perché alcune poi vanno avanti, quindi insomma il programmino sarà bello lungo. Ovviamente noi rimaniamo sempre on air per tutto agosto, energia contagiosa andrà in onda con il meglio delle puntate di quest'anno e poi ovviamente la nostra musica che non vi abbandona mai, perché è proprio uno dei temi, no, che riguardano l'estate, è un po' la solitudine, no? Magari ci si sente un po' soli, le persone partono, si è in città, eccetera, eccetera. E quindi tra le varie cose che si possono fare, tra cui leggere, lunghe passeggiate, visitare musei, perché anche in città ci sono tante attività che insomma vi tengono compagnia per rilassarsi, no? E staccare anche un po' la spina, tra queste c'è sicuramente quella di accendere Radio Liscio in qualsiasi sua forma, attraverso la radio, ma anche attraverso i nostri canali social, la nostra pagina YouTube, dove trovate sempre i nostri migliori spettacoli ripresi alla Peschiera di Valdengo a vostra disposizione. Insomma, in questa estate siamo comunque sempre al vostro fianco. Molto bene, anche sui miei social, io vado in vacanza, ma seguitemi perché ne combinerò delle belle anche da dove sono. Vabbè cari, venendo a noi invece, programma di oggi. Ovviamente come sempre succede il venerdì, è un putpurri di feste, qualcosa ancora non ve l'avevo raccontata e allora vi porterò alla 24esima sagra della pesca ripiena di Rocca Canavese, qua siamo in Piemonte, una festa molto molto bella, e poi ce ne andremo anche alla festa della montagna, questa Tramonti di sopra in provincia di Pordenone, quindi ce ne andremo in Friuli, ma anche sempre in Friuli alla 28esima sagra dello struzzo di Pozzuolo, questo Pozzuolo del Friuli, provincia di Udine. E poi ovviamente tutto ma proprio tutto il programma della nostra settimana insieme, una festa dietro l'altra per farcire questo splendido weekend. Molto bene cari, mettetevi comodi. Max, io direi di scaldare un po' questa pista in questo venerdì, che per definizione il venerdì è pronta ad accogliervi per farvi ballare.

carissimi, sono già arrivati i primi messaggi al 331-335-6565. Siete molto gentili, grazie Francesca, ciao Alessio, buone vacanze, ci mancherai, grazie anche a Lucrezia, divertiti, buone ferie, noi vi ascolteremo, brava, brava carissima, sì, perché la nostra musica non si ferma mai, ovunque voi siate, anche se noi magari stacchiamo un attimino per andare in vacanza il mese di agosto, ma c'è sempre il meglio di tutto quello che abbiamo combinato in questo bellissimo anno insieme, ed è anche bello riviverlo, perdersi un po', insomma, tra i ricordi di quello che è successo. Ma prima di parlare del passato, parliamo del futuro, cari miei, perché ho la prima festa da presentarvi, che ci porta in quel di Rocca Canavese, provincia di Torino, esattamente nella frazione Vauda, dove c'è la Sagra della Pesca Ripiena, un evento bellissimo con un parterre musicale incredibile, proprio per ballare, un evento meraviglioso. Ma partiamo dal dolce, perché si celebra appunto questo dolce piemontese, questa pesca ripiena farcita con cacao, amaretti, cioccolato e nocciole, cotta lentamente nel forno a legna. Per circa una settimana, giusto appunto all'inizio di agosto, l'associazione La Baracca anima il paese con svari stand gastronomici, piatti della tradizione canavese, vini locali e tante orchestre da ballo, serate musicali, cabaret, insomma un appuntamento super popolare che richiama moltissime persone qua nel cuore del canavese. È organizzata, come dicevo, dall'associazione La Baracca in occasione dei festeggiamenti di San Luigi. Questa sagra trasforma questo luogo in un grande villaggio del gusto, del divertimento, no? La regina della festa è appunto questa pesca ripiena, come vi dicevo, con questo impasto di cacao, amaretti. Io me lo ricordo molto bene questo dolce, la mia nonna era di Alessandria, no? E quindi si utilizzavano moltissimo gli amaretti, si facevano queste pesche ripiene col cioccolato, le nocciole, proprio un putpourri, un piccolo contenitore di gusti piemontesi veramente delizioso. Ed è bello che ci siano delle feste dove poter ancora trovare delle tipicità come questa, accanto a molte altre, perché ci sono anche tra i vari piatti che potrete assaggiare le acciughe al verde, i tomini freschi, i peperoni di Carmagnola arrostiti, il salame della Turgia e gli agnolotti piemontesi, i fagioli con la carne e varie grigliate e la salsiccia artigianale e toma di Lanzo, e poi Barbera, Bonarda, Arneis, per annaffiare tutto questo. E poi lo spettacolo musicale, perché veramente ce n'è per tutti i gusti. Vi consiglio di andare sulla loro pagina Facebook, perché il programma è molto ricco e molto dettagliato. Io vado a dirvi quelli che sono gli eventi principali, quelli clou che riguardano noi. E allora si comincia sabato sera con Peskland, una serata dance molto divertente. Poi si va avanti con domenica sera, in cui troverete Graziano Cianni per la sua serata musicale con tutti i suoi pezzi, e poi

ballare. E poi ancora 5 agosto ho Marco Dazzi per farvi ballare insieme ad Aurora. Sono stati i nostri graditissimi ospiti anche loro al Festival di Sanremo, mi siamo divertiti molto. Giovedì 6 agosto Francesca Mazzuccato, cioè praticamente è un big dietro l'altro a questa festa. E poi niente meno, sabato 8 agosto ci sarà Molella per farvi divertire e scatenare in pista. Insomma, cari, un programma ricchissimo, lo trovate sulla pagina Facebook per non perdervi davvero nulla della 24esima sagra della pesca ripiena di Rocca Canavese. Se siete da quelle parti, beh, ogni sera vale la pena di passare di lì perché c'è un super artista tutto per voi.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

carissimi, welcome back, ben ritrovati. Ancora qualche saluto che mi arriva tramite il 331 335 6565. Allora c'è Marco, ciao Marco, buongiorno a te da Senigallia, in vacanza, ci stiamo godendo le ferie con tutta la famiglia. Un abbraccio a tutti gli amici di Radio Liscio, ciao carissimo, un abbraccione naturalmente anche a tutta la tua famiglia da parte nostra. Ci scrivete anche dal milanese, credo, sì, ho il Giateolona, ancora in provincia di Milano. Da qua ci scrive la nostra amica Lisa che ci sta ascoltando da casa e mi fa anche gli auguri per le vacanze. Grazie mille Lisa, grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo anche sui nostri social network. Sentite, abbandoniamo un attimo il tema vacanze per parlare di lavoro, perché è uscita una notizia molto interessante. Molto spesso queste notizie legate al lavoro riguardano le nuove generazioni, no? La cosiddetta Gen Z, e questa è un'altra. Io non so poi se siano vere, ovviamente non è che rappresentano il pensiero di tutti, però diciamo che sembrano essere meno interessati alla crescita professionale, o meglio alla scalata gerarchica. Ecco, si chiama conscious unbossing, quindi i giovani cercano di ridefinire il concetto di carriera, dimostrando che l'ambizione non si misura con il numero di persone da coordinare, ma con il livello di benessere personale e professionale raggiunto. Cioè il vero boss non è quello che si stressa 50 ore al giorno sul lavoro e ha sotto di sé 50 dipendenti. No, secondo l'agenzia il vero boss è quello che riesce a trovare il giusto compromesso tra la vita lavorativa e quella privata. E forse non è neanche un modo sbagliato di pensare, no? Ci porta questo risultato un'indagine condotta da Robert Walters, in cui dice che il 52% degli intervistati appartenenti all'agenzia dichiara di non aspirare a ruoli manageriali. Non è che manca la voglia di fare o di impegnarsi, dicono, tutt'altro, però la priorità si è semplicemente spostata verso l'apprendimento continuo, lo sviluppo di nuove competenze e il miglioramento costante all'interno del proprio settore di specializzazione. Si preferisce crescere e evolvere senza l'ossessione di diventare per forza il capo. Quindi cambia proprio, viene ridefinito il concetto di lavoro un po' da questa generazione Z che si sta provando. Però è una generazione che si approccia al lavoro. Vedremo questa Gen Z dopo 20 o 30 anni di lavoro come saranno conciati. Lo scopriremo. Comunque sa di fatto che il nuovo trend pare essere questo: nessuno vuole più fare il capo, lo sbatti la responsabilità del capo. L'importante è vivere bene, però allo stesso tempo guadagnare pure tanto. Mica facile trovarlo sto compromesso. Va bene cari, un saluto anche naturalmente a tutti gli amici che stanno lavorando e che magari sono pronti come il sottoscritto a chiudere le valigie, pronti per partire. A tra poco cari, vi porto in due tappe splendide che ci faranno arrivare in Friuli Venezia e Giulia. State lì.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Eccoci qua carissimi, ben ritrovati, sono davvero gli ultimi eventi freschissimi per questa stagione ormai di energia contagiosa che va a chiudersi. Allora, come ultime due tappe di questo lungo viaggio che ci ha accompagnato in questo fantastico anno insieme, che è cominciato a settembre dell'anno scorso, no? Con il ricomincio della nuova stagione, insomma, che si va a chiudere con questo luglio, ho scelto il Friuli Venezia e Giulia. Oh, due belle feste da raccontarvi, molto tradizionali. Allora vediamo un po' se siete da quelle parti dove potete recarvi, in quel di Tramonti di Sopra, che sta in provincia di Pordenone, dove si tiene la 57esima festa della montagna, un evento molto sentito che ovviamente serve per riscoprire l'autenticità della vita alpina, no? Dove le Dolomiti friulane fanno da cornice scenografica a questo evento che giusto appunto celebra la montagna. 9 giorni di festa con il piccolo paese che si trasforma in un luogo di incontro dove le tradizioni locali, i sapori di montagna, l'artigianalità si intrecciano in questa bella atmosfera. Troverete chioschi gastronomici che propongono i vari piatti della cucina friulana, permettendo ai visitatori proprio di assaporarlo questo territorio, no? Perfetta per la famiglia, ci sono tutte le attività per i più piccoli, momenti di animazione, poi le passeggiate ovviamente nell'ambiente circostante che vanno a completare una bella, bellissima manifestazione molto rustica, e ci piace così. Ecco, tra le varie cose troverete alle 18:30 di sabato l'apertura dei chioschi con la cucina del territorio, alle 20 lo spettacolo con Amira's Belly Dancer e alle 22 i fuochi d'artificio. E poi la festa continua anche domenica, tutto il giorno, insomma, con la montagna grande protagonista. Quindi 57esima edizione di questa bella festa che vi aspetta in quel di Tramonti di Sopra. Senti come suona bene questo nome. Provincia di Pordenone. Ma non ho finito con il Friuli, perché in realtà vi aspettano anche alla 28esima sagra dello struzzo di Pozzuolo. E qua siamo giusto appunto a Pozzuolo del Friuli. E tu dici, ma perché lo struzzo? E mo ve lo racconto. Pensa, sono quasi 30 anni di storia che c'è, ed è stata la prima sagra dedicata allo struzzo in Italia, ma anche oltre 1000 presenti ogni sera e più di 180 volontari censiti, compresi tra i 12 e i 92 anni. Ci sono proprio tutto, compresa la signora Mariute che si occupa della preparazione degli gnocchi, che forse è la signora più anziana di questa festa. Uno dei punti di forza della manifestazione sono proprio questi gnocchi, assieme ad un altro elemento fondamentale, ovviamente lo struzzo, che proviene dagli allevamenti friulani e viene declinato in diverse modalità, dal ragù allo spezzatino, ed è anche molto molto apprezzato. Anche da queste parti hanno poi apparecchiato un bel programma, e allora stasera, proprio a partire da oggi, dalle 19:30 c'è l'aperistruzzo con Aless DJ. Alle 20:30 si celebra l'anniversario delle varie associazioni, e alle 21:30 serata musicale con Cindy and the Rock History. Sabato invece, sempre alle 19:30, si comincia con il DJ Simone, poi Nicola Straballo Band, e alle 21 serata danzante con l'orchestra Renza Glamour, e si conclude domenica, dove si comincia con i balli di gruppo alle 19, poi si va avanti con l'aperistruzzo, DJ Tommy di Dosu, e poi la sera serata da ballo con l'orchestra Roger La Voce del Sole. Oh, che bello! Così anche se siete da quelle parti trovate sempre la chicchettina giusta da mangiare e la serata perfetta per scatenarvi in pista. E tante altre ne arriveranno, cari, perché tra poco, all'inizio della nostra seconda ora, ci lanceremo in questo fantastico putpourri di eventi e feste che ci hanno accompagnato in tutta la settimana. Un po' di musica prima, però state lì.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

continua e non si ferma mai su Radio Liscio. Vi terremo compagnia per tutto il mese di agosto, nel mentre in cui tra una festa e l'altra, una vacanza e l'altra, ci occuperemo anche di apparecchiarvi tutta la nuova stagione di questa Radio Liscio che sta per arrivare. Tantissime novità vi aspettano, sarà veramente un inizio scoppiettante e super entusiasmante da vivere insieme dopo questa breve pausa estiva, nella quale però noi non vi abbandoniamo. Sava Sandir, il meglio dei nostri programmi sempre in onda, il meglio della miglior musica da ballo che c'è in Italia, sempre pronti a farvi scatenare con la festa, anche sui nostri social network e sul nostro canale YouTube, dove ritrovate tutti i nostri spettacoli per un'estate tutta da ballare.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo la maxi ondata migratoria che ha investito Ceuta. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, oltre 40.000 migranti hanno raggiunto l'enclave nell'arco di 24 ore, mentre il presidente dell'enclave spagnolo in Marocco, Juan Jesus Vivas, sostiene che sono circa 60.000 le persone entrate nelle ultime ore. Salgono a 34 i corpi recuperati in mare, mentre migliaia di persone continuano ad affluire verso il confine. Sul fronte politico, il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani e le critiche di Roma alla gestione dell'emergenza. Per Tajani la gestione dei flussi riguarda tutta l'Europa. Il vice premier ha attaccato la politica migratoria del governo Sanchez, sostenendo che servono misure efficaci per garantire il controllo delle frontiere esterne. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Spiragli per Gaza: ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Con un messaggio su Truth, il presidente degli Stati Uniti Trump saluta con favore la svolta, notizia confermata dal Board of Peace for Gaza, il comitato istituito dallo stesso Trump, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano per il disarmo che include il graduale ritiro delle forze israeliane della striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. Si prospetta un fine settimana caldissimo in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale 11, le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19 con punte di 40 gradi a Firenze e temperature ancora più alte in Sardegna. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da domani, ed è bollino rosso per l'esodo estivo da questo pomeriggio sulle strade italiane. Domattina sarà addirittura nero. Anche dai vertici della FIFA e dell'UEFA, oltre che da tutto il calcio italiano, messaggi calorosi di cordoglio per Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della nazionale, spentosi a 66 anni, e non mancano i commenti dal mondo politico. Un campione esemplare anche di lealtà, serietà e dedizione, scrive la premier Meloni. I funerali si terranno martedì prossimo alle 11 nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

apposta, perché tra pochissimo si scatenerà sulle nostre frequenze qui ad Energia Contagiosa il meglio di tutti gli eventi che stanno per cominciare, e per questo weekend, ma anche un po' per i prossimi, perché sapete, Energia Contagiosa chiude i battenti per il mese di agosto. Ci rivedremo poi nel mese di settembre con tutta la nuova stagione e tutte le nuove puntate, però insomma in questo mese di agosto ho preparato un po' di best of, un po' del meglio di questa stagione per tenervi sempre compagnia, perché comunque la nostra programmazione continuerà, e soprattutto continuerà la festa della nostra musica. Sentite cari, magari in questo mese di stop, oltre a far vacanza, mi preparerò, perché la NASA cerca dei volontari per andare a vivere su Marte. 4 posti disponibili per una simulazione, per trascorrere 12 mesi in un habitat spaziale. Sono aperte le candidature per preparare le future missioni su Marte e sulla Luna. Non so, sono aperte a tutte queste cose, anche alle persone normali. Comunque il progetto si chiama Moon and Mars Exploration Analog e si svolgerà presso il Johnson Space Center di Houston in Texas. Ce lo dice Vice. Il tutto non partirà prima di agosto 2027, quindi avete tempo per prepararvi, per candidarvi. Adesso scherzo a parte, però deve essere una cosa particolare. Per 12 mesi, pensate un po', i partecipanti vivranno in spazi ristretti, gestendo risorse limitate, utilizzando un rover e adattando il proprio ritmo biologico al giorno marziano, che dura circa 40 minuti in più rispetto a quello terrestre. Gli scienziati monitoreranno salute fisica, benessere psicologico, qualità del sonno, tutto questo che sono dei dati fondamentali per preparare quelli sì gli astronauti che andranno nelle missioni future. Servono una laurea in discipline STEM, ingegneria o scienze biologiche, oppure un'esperienza militare. I candidati devono avere tra i 30 e i 55 anni, con ottima conoscenza dell'inglese e piena idoneità psicofisica. L'obiettivo finale è raccogliere i dati per il programma Artemis, il primo viaggio umano su Marte. Pensate, poter contribuire a una cosa così grande, se vi interessa, provate un annetto chiusi dentro, vi sembrerà di vivere su Marte, eccola là. Va bene, invece il nostro viaggio, quello sì, è molto più prossimo. Parla di weekend, di quello che sta per succedere in mezza Italia, praticamente le migliori feste, i migliori eventi per il primo fine settimana di agosto, qua ad Energia Contagiosa su Radio Liscio, parte tra pochissimo. Musica Max, vi aspettiamo qua.

Dato qui ad Energia Contagiosa a partire da lunedì, che si scatena in questo meraviglioso primo weekend di agosto. E allora vediamo dove siamo stati insieme in questo bellissimo viaggio. Viaggio che è cominciato dal Piemonte, esattamente in quel di Motta di Costigliole d'Asti, dove siamo andati alla 79esima sagra del peperone quadrato d'Asti. Un peperone tutto particolare, una variante ovviamente molto tipica in questa zona, una carnosa quadrata, eccola, che è pronta per voi per essere degustata, tra l'altro in un contesto anche musicale meraviglioso. Infatti domenica sera c'è l'orchestra italiana Gianmarco Bagutti, mentre lunedì c'è Omar Codazzi che vi delizierà. Quindi insomma, se volete farvi questo trittico, tra l'altro sabato sera c'è anche Pietro Galassi, quindi insomma ci sono proprio tutti e tre, quindi sabato Pietro Galassi, domenica Bagutti e lunedì Omar Codazzi, quindi perfetto proprio anche per un trittico musicale, più peperoni. Bene, da lì siamo andati poi in Lombardia, in quel di Mellarolo, provincia di Sondrio, dove c'è la 27esima sagra del mirtillo a rasura, perché esattamente è a rasura questa festa, e quindi il mirtillo sta bene con tutto poi in questa stagione, su un gelato ma anche in tante deliziose salsine e cremette, è l'ideale. Così come lo è un altro prodotto che vi preparano a Parre, che sta in provincia di Bergamo, siamo in piena Val Seriana, in questa festa che si chiama 30esima sagra del Capù e Festival del Folklore. Questo Capù è questa verza ripiena di carne macinata, di formaggio, di spezie, di pane raffermo, insomma ci si mette dentro un po' di tutto e vengono serviti fumanti in poi questa località, dove arrivano un sacco di gruppi folcloristici dall'estero e si esibiscono in danze, musica, canti tipici in questa festa anche del folklore. Molto molto bello, Parre, provincia di Bergamo. E poi sbarca Garibaldi, e dove lo fa? A Cesenatico. Infatti c'è la tradizionale festa di Garibaldi, un evento bellissimo con tante rievocazioni, che rievoca il 2 agosto 1849, quando Garibaldi, in fuga insieme alla moglie Anita dalle truppe francesi e borboniche, raggiunse il porto canale di Cesenatico nel tentativo di raggiungere Venezia.

Che è l'espressione massima. Qui proprio Casumaro è la capitale delle lumache, quindi le trovate in zuppa, in crosta, fritta, il guazzetto, insomma, come vi piacciono qua, le troverete. Via veloci anche in Friuli, Pavia di Udine, ovviamente in provincia di Udine, dove c'è la 60ª sagra di Pyrrhus nelle notti d'estate, una festa dedicata alla pera, ecco cosa sono i Pyrrhus, e quindi un menù molto gustoso. Ovviamente non manca nulla dei prodotti del territorio: pesce, calamari, tonni, roba di mare, roba di pesce, roba di carne, insomma c'è tutto quello che serve per essere gustato, così come c'è tutto il divertimento che serve alla 49ª festa degli uomini. Questa è una roba tutta particolare, ragazzi, si tiene a Nimis, anzi a Monte Prato, che è una frazione di Nimis, e qua gli uomini fanno i goliardici e vanno in giro con mega, insomma, celebrano la virilità, sfilate comiche, giochi popolari che coinvolgono il pubblico, insomma ce n'è per tutto. Una festa veramente particolare, così come lo è e anche gustosa la festa del jambon. Questa si tiene in Val d'Aosta, la festa del jambon di Saint-Oyen, questo prosciutto che viene cotto per tante ore, viene col miele intorno, si crea sta crosticina e ve lo servono proprio nel massimo della tradizione popolare, insieme a tutta una serie di primizie del territorio e serate musicali imperdibili. Tutto questo in Val d'Aosta, in quel di Saint-Oyen, per la sagra del jambon. E voilà, e ho appena scaldato i motori, cari, un po' di musica e torno da voi, che l'elenco è ancora lungo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Eccomi on air, carissimi, ben ritrovati. Devo andare veloce perché continua la nostra rassegna che ci porta verso il primo fine settimana di agosto. Stiamo rivedendo tutte le tappe che hanno attraversato Energia Contagiosa in questa settimana e riprendiamo dal Lazio, dalla Sagra della Panzanella, San Cesareo, provincia di Roma. Un evento appunto dedicato a questa panzanella super fresca con l'olio, il pomodorino, il basilico in diverse interpretazioni regionali, da quella romana a quella toscana, un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina italiana. Sagra della Panzanella, San Cesareo. Rimaniamo in provincia di Roma, andiamo a Gorga, dove c'è un'altra sagra. Qua siamo nella zona un po' più montana, la Sagra del Cinghiale. Siamo nei Monti Lepini e questa è una super sagra dove voi potete assaggiare il cinghiale preparato in una certa maniera, con tanti stand imperdibili: pappardella, ragù di cinghiale, cinghiale in umido, carne alla brace, e chi più ne ha più ne metta. Ma via veloce anche ad Ascrea per chiudere questo trittico laziale. Qua siamo in provincia di Rieti e si tiene la sagra delle fettuccine al fungo porcino. Più facile di così, nel nome c'è già tutto. Un'occasione nel ritrovarsi nella piazza. Siamo nella terrazza panoramica naturale sulla Valle del Turano, adibita alla festa, e poi potete anche godervi il territorio qualora passiate lì qualche giorno. Via in Liguria, Ospedaletti, sagra du pignurin, pan e vin. Una storia molto bella: si trovavano in paese a mangiare il pescato e da lì è nata questa festa dove il pesce fritto tipico ligure viene servito a tutti con un panino e un bicchiere di vino. Giusto appunto, sagra du pignurin, pan e vin in quel di Ospedaletti per tutto il weekend. E ancora sagra del vino Lumassina, sempre in Liguria, Orcofellino. Siamo nella zona di Savona, anche questa è una bella festa dedicata al vino bianco che va bevuto accompagnando il piatto di lumache, che da queste parti si chiama giusto appunto lunasse. E quindi il menù proposto spazia dalla farinata ligura al condiglione fedinese, dal pescato fritto alla burrita di stoccafisso, gnocchi e poi anche qualche lumachina per abbinarci il lumassina. Molto bene, cambiamo regione, andiamo in Veneto. Allora, esattamente, andiamo alla festa del Melere. Siamo a Melere, è una suggestiva località montana sulle prealpi bellunesi, nel comune di Borgo Valle Belluna, che prima si chiamava Trichiana. Ecco, qua c'è questa 51esima festa del Melere, dove si mangia polenta e osei. Questo è il piatto tipico, una roba tutta veneta, e si possono assaggiare anche carni saporite, reinterpretazioni di piatti preparati dalla maestria delle mani esperte dei volontari. Serate danzanti, ci si diverte, si balla. Pensate che sta festa va avanti fino al 15 di agosto, quindi ve la potrete godere per un bel po'. Ma c'è anche sagra a Malunga, siamo a Valli del Pasubio, nelle Prealpi Vicentine, dove appunto viene celebrata questa festa con buona tavola, eccola, e quindi formaggi di malga, polenta, abbinati ai piatti tipici della cucina pasubiana, spezzatini, salumi locali, torte casalinghe. E anche qua tanta tradizione territoriale. Via adesso in Toscana per un bel trittico di eventi. Aquileia, provincia di Lucca, sagra della zuppa di Aquileia. Questa zuppa, questa minestra calda, gustosa, fatta di verdure, buonissima, protagonista appunto per tutto il fine settimana, così come lo è il brigidino in quel di Lamporecchio, in provincia di Pistoia, che è questo biscotto molto sottile, molto croccante. Qua è una fiera d'agosto e c'è una punta d'anice. Pensate che qua dal XVI secolo questo biscotto affonda le sue radici e vi aspettano per tutto il weekend fino al 5 di agosto in quel di Lamporecchio, con anche un bel programma musicale molto divertente, così come vi aspettano a Monte San Vito. Qua siamo in provincia di Arezzo per l'11ª sagra dei pici. Sui pici non devo dire molto, piatto iconico della Toscana, e anche qua tavolate di musica, incontri, ci si diverte meravigliosamente. Rimaniamo anche lì vicino, veloci anche ad Amelia, provincia di Terni, perché questo e il prossimo sono i weekend del Palio dei Colombi, questa bellissima disfida medievale che trasforma Amelia in un borgo proprio del Medioevo, con botteghe, archi, menestrelli, dame, cavalieri che si sfidano poi nella battaglia dei balestrieri. Quindi guardate tutto il programma
Io vi ricordo soltanto che siete, se siete lì in zona, questo non potete proprio perdervelo. Palio dei Colombi in provincia di Terni, e chiudo anche con l'Umbria, Foligno in provincia di Perugia, dove c'è la 32esima sagra della rocciata e gnocchi fatti a mano. Questa rocciata e questo dolce arrotolato ripieno di mele, uvette e spezie che ricorda un po' lo strudel, mentre tra i piatti da gustare ovviamente questi meravigliosi gnocchi al pomodoro fresco o alle verdure dell'orto. Sagra della rocciata e gnocchi fatti a mano, 32esima edizione. Ma vedete che weekend che vi sto apparecchiando, dall'antipasto al dolce non manca davvero nulla. A tra poco un po' di musica e vi aspetto qua, che la rassegna è quasi conclusa, l'ultima per questa stagione, Lacrimuccia.

Neir, carissimi, gli ultimi eventi che ci traghettano verso il weekend, gli ultimi che mi restano da raccontarvi di questa bellissima, meravigliosa ultima settimana prima delle vacanze. Max, preparo la valigia, chiudo, parto, guarda, ormai ci siamo, va bene, dai, partiamo, sì, tutti insieme per il Lazio, andiamocene a Montefiascone, provincia di Viterbo, dove con un nome del genere sono una mega sagra dedicata al vino, potevano fare, infatti c'è la 66esima edizione della Fiera del Vino, degustazioni, cantine, borghi, itinerari enogastronomici, insomma c'è un po' di tutto per scoprire anche questo bellissimo territorio. Sempre nel Lazio, la sagra dei cecapreti e della bufaletta, qua siamo a Villa Santo Stefano, e anche questo è un piatto tradizionale di pasta, siamo in provincia di Frosinone, servito appunto con questo ragù di carne alla bufala, e quindi eccola lì perché ha la bufaletta, veramente super gustoso, una roba che risale al 1643. Evento storico, ma ne ho ancora uno nel Lazio, questo è a Monte Leone Sabino, e quindi evidentemente in provincia di Rieti, dove c'è la 27esima sagra delle fettuccine alla trebulana, buonissime, pasta fatta a mano, condimenti essenziali, sapori autentici e quel piccolo pizzettino d'aglio che fa la differenza in questo piatto servito veramente caldo, fumante, gustoso, tutto per voi in quel di Monte Leone Sabino, sagra delle fettuccine alla trebulana. Lasciamo Lazio e ce ne andiamo agli eventi che vi ho raccontato oggi, cominciando dalla 24esima sagra della pesca ripiena in quel di Rocca Canavese, provincia di Torino, dove oltre a servirvi questa delizia proprio tipica piemontese, questa pesca ripiena di cacao, amaretti, cioccolato, nocciole, tutto cotto al forno, hanno apparecchiato un mega programma musicale che trovate sulla loro pagina Facebook. Vi dico soltanto che ci sono Marianna Lanteri, Matteo Bensi, Marco Dazzi, Francesca Mazzuccato, tutti quanti a vostra disposizione una sera dietro l'altra, quindi andate a scoprire il loro programma. E poi per concludere ce ne siamo andati in Friuli, Venezia e Giulia, prima in quel di Tramonti di Sopra che sta in provincia di Pordenone, dove c'è la 57esima festa della montagna questo fine settimana, quindi chioschi gastronomici, specialità friulane, mercatini, laboratori artigianali, musica dal vivo, passeggiate in natura e insomma anche l'occasione per gustare la pitina, questo tipico prodotto locale. E per concludere, sagra dello struzzo di Pozzuolo, qua siamo in provincia di Udine, in Pozzuolo del Friuli, e qua lo struzzo è sempre stata una gran tradizione e lo è anche adesso, infatti ci hanno fatto questa sagra dove appunto lo struzzo viene servito un po' in tutti i modi, ma non solo, perché ci sono anche un sacco di piatti del territorio. Carissimi, ho finito, wow, tantissimi eventi, tantissime feste ovunque voi siate, spero che vi divertiate in questo primo weekend di agosto. Va bene cari, siamo quasi ai saluti. Max, sei pronto? Sei pronto? Dai, partiamo, ormai è ora di andare in vacanza, ma prima un po' di musica e poi ci salutiamo come si deve, che vi devo ringraziare anche per questa stagione, come deve essere fatta. Tra poco, cari!

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Amici miei, ci siamo dopo questo fantastico exploit di eventi che farcirà questo weekend, il prossimo e qualche altra tappa qua e là per agosto. Siamo giustamente arrivati alla fine della nostra puntata di oggi, alla fine di questa settimana, di questo mese e anche di questa stagione di energia contagiosa. E quando si arriva qua, no, è sempre un momento un po' particolare, perché da una parte hai voglia di staccare la spina, perché giustamente, no, bisogna anche riposarsi un po' in questi tempi che corrono velocissimi, non c'è mai tempo per fermarsi, ogni tanto bisogna ritagliarsi qualche piccola pausa, ma stiamo già lavorando sulla nuova stagione, sarò di nuovo on air a partire dal 7 di settembre, non soltanto io ma anche il nostro Max Quarti qua in regia, che vi abbraccia tutti quanti. Vogliamo davvero ringraziarvi per il tanto affetto che anche quest'anno avete dimostrato a questo programma e state dimostrando ogni giorno nella nostra bellissima Radio Liscio, questa avventura meravigliosa che cresce un giorno dopo l'altro, evolve, diventa sempre più grande, una community di persone, di amici, tutti quanti noi sotto la stessa bandiera, quella della musica da ballo, di quella voglia di scatenare la festa, di ballare, di stare insieme, di divertirci. Tutto questo è Radio Liscio e il viaggio è appena cominciato. Carissimi, vi auguro buone vacanze, grazie, grazie mille di essere sempre qua con noi e ci si rivede a settembre, sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Io vi aspetto, naturalmente sui social media, la festa continua ogni giorno, vi racconterò qualcosa dalle vacanze, vi terremo anche aggiornati su tutto quello che stiamo preparando a partire da settembre. E però per oggi è proprio ora di salutarvi. Un abbraccione, grazie, grazie mille carissimi, ci vediamo sempre qua, sempre e solo sulle frequenze di Radio Liscio. Buona estate a tutta energia contagiosa, si parte, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime, sono almeno 34 i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo dal Marocco. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito, violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'Unione Europea a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi, ancora ignote le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile al più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Clamorose dimissioni e vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: meglio.
1: Foodie, mercato super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

infatti nell'anno 2000 un mio carissimo amico, purtroppo scomparso da 2 anni, molto prematuramente, aveva aperto questa ditta di fisarmonica Stradella e aveva costruito un tipo di fisarmonica nuova. Allora mi disse: cosa dici, la proviamo? Ma sì, certo, dai, dammela, comincia a trovarti difetti, pregi. Ma perché non cambi questo? Perché non aggiungiamo quello? Perché non modifichiamo quell'altra cosa? Ma sì, dai, l'abbiamo provato, è uscito un bello strumento. E poi mi aveva detto: ma se lo chiamassi modello Bagnasco ti offendi? No, sono contentissimo, però non mi sembra il caso, perché è una cosa talmente bella. E allora aveva inventato questo modello Bagnasco. Poi all'epoca era quando ero ancora col maestro Bagutti, andavamo tutte le domeniche a Buona Domenica a Canale 5. E da cosa nasce cosa, vedevano in televisione a livello nazionale questa fisarmonica, questo strumento aveva un curiosito, da lì è cominciato a svilupparsi, e abbiamo fatto altre modifiche e poi purtroppo questa ditta adesso non c'è più perché questo mio amico è scomparso.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio Notizie. Un saluto da Niccolò Ceccarini. Una delle operazioni più importanti degli ultimi giorni è stata quella che ha portato Santiago Castro dal Bologna alla Roma. Ecco le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali del club giallorosso.
1: È stato bellissimo dal primo momento ad arrivare alla città, sentirsi che ti vogliono. E i tifosi, già quando veniva a giocare qua all'Olimpico, si sentiva che sono calli. No, più o meno corta si può dire, perché dal primo momento io volevo venire qua, che ho sentito il direttore sportivo. Dal primo momento che ho sentito a loro, ho chiesto e ho scelto venire qua. Un allenatore che da tanti anni fa benissimo in Italia, l'ha fatto con Atalanta, adesso con Roma, che l'ha portato in Champions. E mi vedo dove vuole lui. Io sono qua per aiutare e dare una mano alla squadra, come l'ho detto prima, e posso fare quello che vuole lui. Sicuramente andremo avanti insieme. No, dal primo sono un giocatore che deve migliorare tutto. Sempre si può migliorare di più e magari fare meglio numeri, ma sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento così un compagno fa un gol. Quindi non sempre guardo le statistiche, sino il bene della squadra, e così si può andare avanti meglio.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Organizzati in diretta radiofonica, in diretta televisiva, siamo in tantissimi felici di attraversare la melodia italiana con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali che hanno davvero accompagnato un sacco di generazioni, con anche appunto il momento della canzone acustica, e lo facciamo in questo ultimo venerdì del mese di luglio. Oggi è il 31 di luglio, siamo a venerdì, termina la settimana, termina il mese, o meglio termina la settimana per quanto riguarda i giorni lavorativi, perché inizia il weekend e siamo felici. Questa sera ci sarà un appuntamento importante dove verrà trasmessa la puntata di San Damiano di Carisio di mercoledì, questa festa bellissima nell'Aia con Alex Tosi come orchestra, con Paolo Tarantino, con Serena, con Allarangone. Davvero una puntata imperdibile questa sera su Prima Antenna alle ore 21. E poi abbiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cigna, che ci guida ed è felice di essere con noi ed è talmente contento che questa puntata andrà in replica anche il 28 di agosto. Quindi gli appuntamenti che daremo riguardano questa settimana, mentre invece ovviamente la puntata del 28 agosto parleremo di eventi che sono passati. Iniziamo subito con la prima carta del nostro viaggio generazionale, lo facciamo pescando la generazione X, che balza in pole position ed è pronto Lucio Battisti con una bella secchiata d'acqua, perché ci vuole, fa caldo, acqua azzurra, acqua chiara, l'importante è che ci rinfreschi, se poi naturale frizzante non importa, chiudiamo un occhio ma apriamo le orecchie per ascoltare Lucio.

Che bello iniziare con questa canzone, mi riporta ieri sera che si è svolta a Gioveno l'Admin Tour con la partecipazione di Aidio e nello spettacolo questa è una di quelle canzoni che proponiamo quando è il momento della canzone italiana e soprattutto degli anni 69-70, canzone che davvero fu un grande successo di Lucio Battisti, una di quelle canzoni che quando c'è la chitarra viene proprio voglia di cantare, e questa canzone appunto descrive la freschezza e la purezza di un amore ritrovato e trasparente che supera i vecchi legami oscuri, quindi il punto di ripartenza. Oggi 31 luglio andiamo a vedere che giornata è. Oggi è il World Ranger Day, giornata mondiale dei guardiaparco, che ricorda appunto i guardiaparco feriti o morti in servizio e premia la loro opera di difesa della natura e degli animali, ma è anche la giornata mondiale dell'orgasmo, che punta a superare i tabù e a promuovere il benessere sessuale e la salute del corpo. Quindi è una giornata che va vissuta a metà per un pensiero, metà per un altro, quindi davvero una giornata importante. E andiamo a pescare la prossima carta per coloro che oggi magari festeggiano anche il compleanno, perché ogni giornata, lo ricordiamo, c'è qualcuno che festeggia. In regalo l'orchestra da ballo contemporanea, la Suonami Band con Troppo Male. Prego, Suonami Band, a voi la linea. Ciao, si balla, è il ritmo in calza, eh.

è il titolo della canzone della Tsunami Band, che è il gruppo costruito, realizzato da Omar Lambertini, che appunto porta in giro le proprie canzoni che fanno parte dell'etichetta discografica, dove le etichette discografiche sono i genitori delle canzoni, sono coloro che le promuovono. Oggi 31 di luglio c'è stata una data importante, guardando la rete, perché ci fu la prima scalata del Karakorum da parte di due italiani, di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, che partirono a fine maggio e iniziarono a farsi una passeggiata tranquilla e riuscirono a salire ben 8611 metri, ovvero niente poco di meno che 8 km e mezzo più di salita, e fu davvero un grandissimo successo, perché appunto è la seconda montagna più alta della Terra, compresa nella catena dell'Himalaya, questo K2 che noi chiamiamo K2, ma in realtà sarebbe il Karakorum 2. Sembra tipo il nome di un programma karaoke, Marco, sei d'accordo? Il Karakorum, karaoke per noi, il Karakorum per i latini. Quindi davvero un bel evento che è stato fatto il 31 di luglio del 1954, quindi parliamo di 72 anni fa. Altra carta, altra canzone, canzone acustica in arrivo, siete pronti per cantare con noi? Ebbene sì, questo brano di Claudio Baglioni, una sua cara amica, una vicina di casa, magari una compagna di scuola.

e ci viene in mente appunto la moglie di Daniele Tarantino, che appunto si chiama lì, con questa canzone scritta da Claudio Baglioni nel 1900, vediamo se ce l'hanno. Era il 1970, quindi siamo sempre inerenti alla generazione X, che fanno parte appunto in quel periodo dal 1965 al 1979. Altra carta, altra canzone, potremo anche raccontare qualche appuntamento della settimana da prendere parte. Generazione silenziosa, quando dico che ti amo, lo dico, ne sono convinto, ne sono certo e ci credo, e lo dice anche Tony Renis.

Aspettami lì e non ci muoviamo, stiamo qui. Canzone dell'orchestra di Paolo Bertoli. Abbiamo ascoltato due canzoni in sequenza che, se leggiamo i due titoli, diventa una frase di senso compiuto. Quando dico che ti amo, aspettami lì, ma solo quando te lo dico, perché se non te lo dico non aspettarmi, perché sarebbe un'attesa vana. Due belle canzoni, ma soprattutto Quando dico che ti amo arrivò seconda al Festival di Sanremo del 1967. Nel 1967 ci fu la prima donna, Fiorenza De Bernardi, che ottenne il brevetto e volò come prima donna ai comandi di un aereo di linea per una compagnia italiana. Quindi fu davvero una grande rivoluzione, anche se ogni tanto lo diciamo che qualcuno ha paura di prendere l'aereo perché l'aereo decolla. E allora uno dice, sì, però sì, se decolla magari in volo si scioglie. No, non è che è decolla, cioè è fatto di materiali importanti, quindi non abbiate paura, prendete l'aereo e visitate il mondo, anche perché c'è di bello che oggi magari in macchina Torino-Savona ci vanno 2 ore, prendi l'aereo, fai Milano-Inghilterra-Londra 50 minuti, tra virgolette, quindi è il

mezzo più veloce e più sicuro al mondo. Ti è piaciuta questa Marco Decolla? Vabbè, dall'espressione sembrerebbe abbastanza interdetto il nostro Marco Sasso, e allora andiamo nella direzione della generazione millennials pescando la prossima carta con Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti. Continuiamo a contare perché la canzone si intitola Mille, te ne restano mille, un tormentone di qualche anno fa, e ci scateniamo in questo venerdì 31 luglio, e poi diamo qualche appuntamento. State con noi, state con noi.

Mille canzone uscita nel 2021, che è stata un po' il tormentone estivo di quell'anno. E parliamo di date. Questa sera alle ore 21 su Prima Antenna andrà in onda lo speciale, la festa di San Damiano di Carisio, che si è svolta proprio questa settimana in un posto bellissimo, nell'Aia, con il sapore delle tradizioni, con i prodotti tipici, con i piatti tipici proprio del posto. Ci sarà il Rangone, ci sarà Paolo Tarantino con Serena, l'orchestra di Alex Tosi, davvero un momento imperdibile questa sera. Poi domani sera si ballerà la Pesca di Valdengo con l'orchestra di Ornella. Domenica Venaria 2 di agosto con l'Adventura e la partecipazione di Aido, e a seguire ci sarà anche l'8 di agosto a Ceres. Quindi andiamo nelle Valli di Lanzo. Poi ci saranno gli appuntamenti di settembre, con il 4 a San Giglio, con Carpignano Sese il 13, il 19 saremo a San Maurizio Canavese, e poi concluderemo questo tour estivo proprio alla Casa della Salute, proprio alle Molinette, al Teatro Dogliotti. Ora è il momento invece di collegarsi con l'archeologia del liscio, visto la spia che ci saluta e dice: sono pronte, quest'oggi propongo un'orchestra simpatica, un'orchestra che fa parte della storia, un video che abbiamo il piacere di avere solamente noi, le micione innamorate, miau miau. Eri già pronto con l'effetto. L'orchestra Primino. Ci colleghiamo con l'archeologia del liscio e ci gustiamo le micione innamorate.

fanno sorridere queste canzoni con le effettistiche dei gatti, ed era una mazurka dal titolo Le Micione Innamorate dell'orchestra Priminau. E grazie all'arcologia del liscio, che ogni qualvolta che raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana abbiamo questi contributi che fanno parte della storia, delle tradizioni del ballo, e Radio Liscio ha la volontà di portarla avanti, di portare avanti quelle che sono le tradizioni, i nostri valori, la nostra musica, e ricordare che il liscio è un genere che ha tanti ritmi, quindi di conseguenza le serate sono variopinte, perché appunto il cambiare dei ritmi fa sì che il tempo vola via in un battibaleno, e poi soprattutto si ha la possibilità di ballare abbracciati, e non è cosa da poco. Mandiamo questo messaggio ai ragazzi giovani, perché tante volte magari vanno in discoteca con la voglia di conoscere persone, ma fondamentalmente la musica alta, le luci psichedeliche, alla fine balli da solo, mentre invece nel liscio hai tutti i comfort per comunque poter conoscere, ballare e ovviamente portare avanti le tradizioni. Altra carta, altra canzone, canzone acustiche. Che cosa ci cantiamo? Che cosa ci cantiamo? Un tuffo nel passato, in fa maggiore. La rete ci consiglia questa canzone.

Canzone portata a successo da Dino, che fa parte del Piemonte ed è uscito con il 45 giri nel 1964. Una canzone davvero molto bella, di quelle che hanno attraversato le generazioni, anche perché spesso e volentieri questo tipo di canzone certe orchestre le inseriscono nel proprio repertorio, magari con un arrangiamento nuovo, perché nel tempo la melodia rimane la stessa, ma magari cambia un po' il vestito, che è proprio l'arrangiamento della canzone. Altra carta, arriva la generazione Baby Boomers con The Rockets con Piangi per me. No, dai, perché non piangete, a patto che abbiate i fazzoletti sotto mano, perché allora lì cambia tutto, potete anche piangere. Lanciamo la linea e ascoltiamo Piangi con me.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è. Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Roberto Polisano, tu vida e mi vida, tu sei la vita e la mia vita, siamo una cosa sola. Abbiamo così ballato due canzoni, una che ci ha riportato negli anni 70, ancora prima, perché Piangi con me era del 66, scritta da Norman Shapiro e Mogol. Per quanto riguarda il testo, rappresenta un inno alla comprensione, al perdono e alla solidarietà, davvero canzoni che hanno a che fare con il tema un po' dell'amore giovanile, con le problematiche appunto che si incontrano in quella fase di età, e sono davvero nate tantissime canzoni che rispecchiano un po' i momenti che si stavano attraversando. Ma è la stessa cosa anche oggi. Nel 66 ci fu il boom economico, dove ci fu il record dell'asfalto, perché fu completata l'autostrada del Sole, e ci fu in quell'anno il primo vero record di traffico estivo, davvero consacrando il rito italiano delle vacanze di massa ad agosto, dove appunto si andava in Romagna o nel Tirreno. Quindi davvero si girava l'Italia, e ancora oggi grazie a questa autostrada si fanno chilometri e chilometri. E in questo periodo ora si fa magari un po' più di vacanza, si parte già da fine maggio fino magari ad ottobre, perché appunto ottobre è ancora un mese caldo, anche se quest'estate sembrerebbe non finire più, le temperature sono tornate a salire, e speriamo che quando riascolteremo una trasmissione il 28 di agosto la temperatura siano leggermente calate. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione X. Arriva Gianni Togni con una canzone semplice, talmente semplice che potrebbe essere il titolo della canzone. Questo è stato il pensiero, ce l'ascoltiamo. A te Gianni la linea.

0: Anni Tony con Semplice, una canzone che ha un messaggio chiaro e diretto che consiglia, ci invita a vivere senza maschere, lasciare da parte le pressioni e le cose inutili, dare gioia e trovare semplicità nelle piccole cose, quindi l'amore di quello che abbiamo intorno, e spinge a essere sinceri e spontanei con le altre persone. Quindi davvero una canzone importante, ed è la canzone che ci porta ai saluti, ringraziando chi siete stati con noi anche quest'oggi. È stato un mese di luglio bellissimo, torneremo prossimamente con un sacco di novità, perché davvero lo possiamo dire, la stagione prossima sarà sensazionale, sarà bella da vivere insieme come è stata questa, ma ci impegneremo ancora di più perché sappiamo che ogni anno arriva una ventata nuova. Un abbraccio grande, un grazie a Marco Sasso e Tolcinghia, e ora l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea con una canzone da ballo che è rischiosa. Proviamo a darci un beso in bicicletta. Proviamo a darci un bacio in bicicletta. E ha provato Moreno il Biondo con l'orchestra Grande Vento. Buona continuazione a tutti e ci vedremo, ci sentiremo presto.
1: Oh tu, oh tu,

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi di Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente di 400 militari del marzo scorso nei paesi del Golfo. E ancora piena emergenza Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco su cui si sono riversati 40.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato il bilancio delle vittime, sarebbero almeno una quarantina i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito, violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez oggi giunto sul posto. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna paventata dal nostro governo. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere Bruxelles a valutare l'esclusione della Spagna da Schengen. È stato recuperato oggi il corpo del 36enne di origine moldava residente a Bologna, scomparso ieri dopo essersi tuffato nelle acque del Po a Calto in provincia di Rovigo per salvare la figlia di 6 anni e una sua amica connazionale. Il malore è avvenuto dopo che le aveva riportate a viva in difficoltà per l'agire di una forte corrente. Presenti alla tragedia la moglie e gli amici che hanno dato l'allarme. Si è spenta a 110 anni Suor Letizia al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora in compagnia delle canzoni che hanno fatto la storia della musica da ballo. Iniziamo con l'orchestra Castellina Pasi. Come sempre due brani a testa per ognuno degli artisti protagonisti della puntata, La Paloma e Ai tempi del Cancan.

era l'orchestra Castellina Pasi. È il momento di Paolo Tarantino, ai tempi della formazione Il Miracolo Italiano, Se tanto mi dà tanto. A seguire sempre Paolo Tarantino con Sorrisi e musica.

Era Paolo Tarantino, questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arriva l'orchestra Casadei, dire, fare, baciare. A seguire, chitarre, marinare.

Anche oggi un'ora con i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. Luciano Nelli in pedana con Il tempo se ne va.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Roberto Polisano, l'orchestra Grande Evento. Il primo è un medley dei grandi successi dell'orchestra Casadei, quindi La Canta, Amico Sole e Tavola Grande. A seguire, Tricche e Ballacche.

Era Trick e Ballacche, propostaci dall'orchestra Grande Evento. Ora Titti Bianchi, La mia bambina. Subito dopo, L'Italia è un'altra cosa.

E anche oggi siamo arrivati al termine della nostra ora insieme con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. La nuova Romagna Folk ci propone il pezzo finale, come sempre strumentale, numero 17 è il titolo. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È massima allerta a Ceuta, l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal Marocco, anche a nuoto, ha provocato almeno 57 morti. Si rischia la crisi umanitaria, dice il premier Sanchez, che denuncia una violazione dell'integrità territoriale spagnola, e si profilano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Si apre il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Già questo pomeriggio è scattato il bollino rosso sulle strade italiane e domattina sarà addirittura nero. Non va meglio sul fronte meteo: 11 le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19, e a esse, per lo più del centro-nord, si aggiungeranno domenica Catania, Genova, Palermo, Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della nazionale, da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. La squadra rossonera, appresa la notizia al termine dell'allenamento nel ritiro in Australia, si è fermata in un minuto di silenzio, culminato in un applauso intorno alla maglia numero 6 col nome Baresi. Giornata contrastata sui mercati, sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali, specie Medio Oriente. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Subito una medaglia per gli azzurri ed è d'oro agli europei di nuoto a Parigi. A conquistarla il quartetto del team event dei Tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pilligra. Sul podio anche la Russia, in gara come atleti indipendenti, bronzo all'Ucraina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale e di possibile crisi umanitaria. Ma si annunciano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. L'America diventerà come essa se vincono i democratici, aveva detto poco prima Donald Trump. Sul campo la situazione è drammatica, con almeno 57 morti accertati. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi dello stesso Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente nei paesi del Golfo. Nicola De Muro.
2: Da marzo 2026 un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito è schierato nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia, riportata dal sito del Ministero della Difesa, ha fatto scattare subito la sollevazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sul confine della missione. Oggi il ministro della difesa Guido Crosetto ha replicato sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni. Le informazioni erano già sul sito del ministero, dice Crosetto. Immediata la controreplica dei DEM, che ribadiscono che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento.
1: Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della Nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. Un campione onesto e modesto, sottolinea da microfoni Sky Fabio Capello.
3: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui, e ho avuto la fortuna poi di allenarlo, per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento della partita e dell'allenamento. È stato un esempio per tutti. Un uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite.
1: Tennis infine a Washington, occhi puntati su due azzurri approdati ai quarti di finale. Alle 20 Elisabetta Cocciaretto è attesa la difficile sfida con la giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Non meno impegnativo il match per Lorenzo Musetti, non prima della mezzanotte italiana, opposto all'astro nascente spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori da Emma Parigi di 3B Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla nostra penisola con ancora un contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene di conseguenza asciutto ed assolato per lo più. Cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini, dove si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci. Comunque sono fenomeni che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio. Il caldo sarà ancora intenso. Insopprimente continuerà a farsi sentire soprattutto sulla Valpadana e nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevatissime, si toccano e si superano i 39-40 gradi in diverse province, soprattutto nei grandi centri urbani. Un caldo pesante anche nella notte all'alba, clima tropicale. Per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana vi rimando all'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

infatti nell'anno 2000 un mio carissimo amico, purtroppo scomparso da 2 anni, molto prematuramente, aveva aperto questa ditta di fisarmonica Stradella e aveva costruito un tipo di fisarmonica nuova. Allora mi disse: cosa dici, la proviamo? Ma sì, certo, dai, dammela, cominci a trovarti i difetti, i pregi. Ma perché non cambi questo? Perché non aggiungiamo quello? Perché non modifichiamo quell'altra cosa? Ma sì, dai, l'abbiamo provato, è uscito un bello strumento. E poi mi aveva detto: ma se lo chiamassi modello Bagnasco ti offendi? No, sono contentissimo, però non mi sembra il caso, perché è una cosa talmente bella. E allora aveva inventato questo modello Bagnasco. Poi all'epoca era quando ero ancora col maestro Bagutti, andavamo tutte le domeniche a Buona Domenica a Canale 5. E da cosa nasce cosa, vedevano in televisione a livello nazionale questa fisarmonica, questo strumento aveva un curiosito, da lì è cominciato a svilupparsi, e abbiamo fatto altre modifiche e poi purtroppo questa ditta adesso non c'è più perché questo mio amico è scomparso.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora in compagnia delle canzoni che hanno fatto la storia della musica da ballo. Iniziamo con l'orchestra Castellina Pasi. Come sempre due brani a testa per ognuno degli artisti protagonisti della puntata, La Paloma e Ai tempi del Cancan.

era l'orchestra Castellina Pasi. È il momento di Paolo Tarantino, ai tempi della formazione Il Miracolo Italiano, Se tanto mi dà tanto. A seguire sempre Paolo Tarantino con Sorrisi e musica. Ci sono.

Era Paolo Tarantino, questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arriva l'orchestra Casadei, dire, fare, baciare. A seguire, chitarre, marinare.

Anche oggi un'ora con i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. Luciano Nelli in pedana con Il tempo se ne va e La rosa bianca.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Roberto Polisano, l'orchestra Grande Evento. Il primo è un medley dei grandi successi dell'orchestra Casadei, quindi La Canta, Amico Sole e Tavola Grande. A seguire, Tricche e Ballacche.

Era Trick e Ballacche, propostaci dall'orchestra Grande Evento. Ora Titti Bianchi, La mia bambina. Subito dopo, L'Italia è un'altra cosa.

E anche oggi siamo arrivati al termine della nostra ora insieme con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. La nuova Romagna Folk ci propone il pezzo finale, come sempre strumentale, numero 17 è il titolo. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

sì, fra due ore siamo in vacanza. Ciao bella gente, come va? Allora, venerdì 31 luglio 2026, ultimo giorno del mese di luglio 2026 e finita questa trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, ci ritroveremo in diretta tra un mese esatto,

Beh, bella partenza col botto, eh? Il router che si è staccato ad minchiam, perché l'ha fatto per i cavoli suoi, e per cui il Cinghi ha fatto partire il primo brano di oggi. Vabbè, una partenza estemporanea, va bene anche così. Era benedetta l'estate, non con questo caldo. Benedetta a casa sua con questo caldo. Sapete come la chiamano in Giappone un'estate fissa con sempre più di 40 gradi? La chiamano, nome divertente, Kokushobi. Oggi Kokushobi. Un'estate con più di 40 gradi, una Kokushobi. Quella che avete ascoltato ora era interpretata da Matteo Tassi, Ilaria Cenciarini, Silvia Cecconi, Marco e Claudia, tutti beati vestiti in piscina al fresco. Stavo dicendo, ciao bella gente, benvenuti oggi 31 luglio 2026, 212esimo giorno dell'anno. Ne mancano 153 alla fine dell'anno ed è Sant'Ignazio di Loyola che ha creato, inventato, niente popò, sul totò di meno che i gesuiti. Li ha inventati lui, Sant'Ignazio di Loyola. Ed è... Come faccio a dirvelo? Eh beh, ve lo dico, è ufficiale. Oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo. Ebbene, sì, sì, sì, sì. È così, bisogna dirlo così, che è la giornata mondiale dell'orgasmo. La giornata mondiale dell'orgasmo che addirittura in passato lo chiamavano la piccola morte. Pensate, uno rimaneva o una rimaneva di così. E se fatto bene è un momento di piacere che comunque predispone il fisico a... alla bellezza della vita. L'orgasmo oggi non l'ho invitato io, ragazzi, calma, è gesso, tutti, è giornata mondiale ufficiale, quindi oggi se volete festeggiare fate voi. Se invece state guardando la replica che è della trasmissione di oggi, che ben onda venerdì 28 agosto, sappiate che è il 240esimo giorno dell'anno, ne mancano 125 alla fine dell'anno, e Sant'Agostino, mollalo, allora, Sant'Ignazio, Sant'Agostino, ed è, pensa al contrasto con l'orgasmo, oggi è la giornata mondiale, oggi 28 d'agosto, se state guardando o ascoltando la replica, è la giornata mondiale dell'arcobaleno. Come tutto più poetico, questi colori che escono dopo una pioggia battente. Mamma mia quanti messaggi, siete partiti. Allora, mando il primo vintage di oggi, poi ci occupiamo dei messaggi. Signora mia, titolo che era stato chiesto da Yolanda a Marina di Lavagna ed è cantata da Sandro Giacobbe. Arrivò settimo al Festival Bar di che anno? Aspetta che avevo preso una nota su signora mia. 1974. 1974 partecipò al Festival Bar e arrivò settimo con Signora Mia, Sandro Giacobbe.

Allora, era Signora Mia, chiesta da Yolanda a Marina di Lavagna, Sandro Giacobbe. Messaggi. Buongiorno Ettore Cinghia. Auguro buone vacanze a voi tutti i componenti di Radio Liscio. Comunque sempre con la musica di Radio Liscio. Nonno Mimmo da Firenze, il biliardista. Ciao nonno Mimmo. Buongiorno Ettore, buone vacanze a tutte le donne. Ovunque voi andiate vi auguro buone passeggiate, sia a piedi o anche in bici, ma siano giorni a voi felici, in montagna oppure al mare, non stancatevi mai di amare, perché non c'è niente più dell'amore che faccia bene al cuore. Il poeta è Leandro Dall'Essona, in provincia di Biella. Grazie Leandro per tutte le donne che sono all'ascolto. Buongiorno Ettore Cinghia e Radio Liscini. E Radio Liscini non è male. Radio Liscini tutti. Buone vacanze, buon agosto e puntuale a settembre. Giancarlo D'Alesa, anche prima, 31 d'agosto per esattezza, Giancarlo. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, mi mancherete se siete in ferie. Paolo da Genova, sono un po' malmesso ma spero che tornerò meglio di prima quando passerò questo mese di agosto, e quando andremo sotto zero il primo che si lamenta lo mando. Hai capito? Ho capito benissimo, grazie Paolo. Allora, ciao Ettore, un saluto da Tiziana e Fabrizio in viaggio dalla costa ovest a quella est della Sardegna, quindi praticamente da Alghero stai andando verso Porto Cervo, Olbia. Buone vacanze, ciao Ettore, ciao Cinghia, buone vacanze a voi e alle vostre famiglie. Noi andremo come ogni anno in pellegrinaggio a Lourdes, fa caldo anche lì. Mio marito e mio figlio fanno i bareglieri per accompagnare gli ammalati a rivederci. Bravi, bravi, bravi, bravi. Io anch'io ho una figlia che va a Lourdes, di solito proprio in questo periodo. Buongiorno Ettore e Marco, un augurio di buone vacanze, ci mancherete molto, un saluto da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Sì, ma siamo qui, ci rinfrancheremo, ci rivaluteremo, ci ricaricheremo per tornare. Non sappiamo ancora le novità, speriamo per tornare, ve l'ho detto ieri. Se il 31 agosto ci sentiamo vuol dire che agosto è stato un mese di cose belle. Se non ci vediamo il 31 agosto non è stato un agosto di cose belle. Buone vacanze a tutti, mi fareste ascoltare Kim Carnes con Bette Davis? Yes, grazie Ettore. Max di Ozzano, Bologna, questa è strana. Ciao Ettore Cinghia, vi auguro buone vacanze anche a tutti gli ascoltatori di Radio Liscio da Grazia d'Avegliano Biellese. Buongiorno, questa. Buongiorno Ettore, sono Mariano e mi trovo in Cina, a Pechino. Vorrei sentire 24.000 baci. Ti auguro una buona giornata. L'abbiamo fatto ascoltare ieri, Celentano, con 24.000 baci, o l'altro ieri. Sì, sì, l'abbiamo appena fatto ascoltare, Cinghia. No, se l'avevo qui veramente. Te la facevo andare. Poi Giuseppe più Eleonora uguale. Comunque dalla Cina è la prima, il primo messaggio che riceviamo dalla Cina. Li abbiamo ricevuti dall'Australia, li abbiamo ricevuti da Portogallo, dalle Canarie, da Capoverde, da mezza Europa. Dalla Cina è il primo messaggio che ci arriva. Buongiorno Ettore e buon pranzo a tutti fra due ore. Va bene, dai, andiamo con la Claudia Scarciafratte. Dove sei? Mariano è in Cina, a Pechino, vuole ascoltare 24.000 baci. Claudia Scarciafratte, dove sei? Dove sei?

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Allora, era una richiesta, il secondo vintage di oggi, era una richiesta di Max di Ozzano, in provincia di Bologna. Un grande, Neil Sedaka, che è morto quest'anno, febbraio di quest'anno se n'è andato, e nel 1959 ci deliziava e ci faceva ballare tutto spiano con Oh Carol, Neil Sedaka.

Oh, Carol! Per Max di Ozzano in provincia di Bologna. Era nel Sedaca nel 1959. Ciao Ettore Cinghia, il 24 ho fatto 51 anni, ma non ho potuto ascoltare la vostra trasmissione. Mi potete dedicare una canzone di Galassi? Monica della Valtrebbia Piacenza. Grazie a tutti e buone vacanze. Oh, ce l'ho tutti i giorni Galassi. Combinazione oggi no. Monica, dai, ne trovo un'altra da dedicarti. Resta lì, appena trovo che ce ne sia una che vada bene per una Monica. Ce n'è una, che però è cantata da una donna, quindi magari fa no, io voglio un uomo che canti per me, quindi non te la dedico. In compenso adesso c'è Armando Savini. Ah, buongiorno, sono Franca da Bergamo, vi auguro buone vacanze a tutta la redazione di Radio Liscio. Hai messo anche l'accento sulla O. Radio Liscio, Radio Lition Summer Edition, e questa è Canzoni Senza Frontiere. Donato di Ostuni, beato lui sei lì in questo momento, a parte il caldo, attenzione al caldo, perché ho visto addirittura pericolo per la salute umana domenica, lunedì e martedì, pericolo per la salute umana, dice la Protezione Civile, quindi soprattutto per i differentemente giovani come me, a casa, chiusi, bere tanta acqua, ma non facciamo gli eroi. Quello che dice no, esco, mi infilo nel forno caldo perché io c'ho il fisico e lo no, sbagliato. C'hai il fisico, appunto, tieni il fisico e resta a casa, sia che tu sia maschietto, sia che tu sia femminuccia. Allora, Midley dalla Peschiera di Valdengo, che domani sera avrà ad animare la serata l'Ornella.

Armando Savini. Midoli dalla peschiera, con di fianco il proprietario della peschiera, che è il Cicci, per Dato di Ostuni.

0: Allora, devo dire che c'è uno che è sempre molto attento, Siro di Chiavari. Dice: per Monica è appena passata, all'inizio della, poco prima dell'inizio della trasmissione, c'era il Pietro Galassi con Sulla strada, che è il disco della settimana di Radio Liscio. Quindi appena passata il disco della settimana, Sulla strada di Galassi, dedicato a Monica, l'ultimissima del Pietro. Ma lei magari sta seguendo sul dunque è a Valtrebbia Piacenza, quindi forse sta seguendo su Studio 1, canale 95. Magari non l'ha sentita. Comunque va tutti i giorni Monica Sulla strada di Galassi, che è la sua ultimissima canzone, è il brano della settimana, fino a domani quantomeno, di Radio Liscio. Buongiorno Isabella da Roma, volevo sapere se arrivano i messaggi, saluto tutti, grazie per la compagnia. Arrivano, Isabella, arrivano. Ho appena letto il tuo, quindi 11:34 e abbiamo una bambola d'amore interpretata dalla bella, brava, sensuale Sonia Mori. Ah, piace a Cinghia. Beh, non solo a lui, non solo a lui.
1: E si continua a parlare con questi
0: solo.

0: Bambola d'amore.
1: Sogno male per voi.
2: Grazie.
0: Prego, bambola d'amore di Sonia Mori. Oh, qui abbiamo un bel messaggio polemico. Ciao Ettore. Una settimana fa ti avevo chiesto se possibilmente potevi mettermi la canzone, leggo come scritto, Uncine Melody, cantata dal grande Elvis Presley, ma si vede che non ce la fate. Ti auguro buone vacanze, Gianfranco di Ospedaletti a Mare. Allora, polemica per polemica, Gianfranco. L'abbiamo cercata, purtroppo come l'hai scritta tu non esiste. Il cinghia ride. Sì, come l'hai scritta tu, un Uncinet Melody di Elvis Presley non esiste. È per quello che non abbiamo potuto passarla. Ti garantisco che l'abbiamo cercata, anche con l'intelligenza artificiale. Ciao Ettore Cinghia, vi auguro buone vacanze. Viva il giorno dell'orgasmo! Sempre viva! Beh sì, bei ricordi. Non so chi l'ha scritta, ma mi hai mandato queste smile con la risata sfrenata. E poi è arrivata anche la Isabella Sagermano. Fa caldo tantissimo, ti guardo, vai in ferie con tua moglie Diana, con tua famiglia. Come sta la tua famiglia? Sta benone? Noi non andiamo da nessuna parte, stiamo qui. Noi praticamente viviamo in vacanze, in mezzo alle colline, in mezzo al verde, con un'enorme corona di Alpi sopra le colline. Quindi quando guardiamo dal terrazzo della cucina, il cuore si apre, lo spirito si allieta e la pace regna sovrana su di noi. Come adesso, quando siamo al terzo vintage di oggi e ci ascoltiamo un Antonello Venditti che ci vorrebbe un amico, è del 1983. Era in un momento delicato Venditti, perché era stato lasciato dall'allora sua compagna, che era la Simona Izzo, che dopo 3 anni con lui si era fatta prendere da una relazione con il Maurizio Costanzo. E Venditti ci rimase molto male, tanto che nella canzone c'è un preciso riferimento a Maurizio Costanzo, perché dice il resto è vita, che era la frase con la quale Costanzo chiudeva tutte le puntate del suo programma televisivo. Quindi un pochino col dente avvelenato, Antonello Venditti, in questo suo momento di solitudine, cantò Ci vorrebbe un amico. E questa canzone c'era stata chiesta da Gianfranca di Alba. 1984, ve la mando e bevo, perché bisogna bere questo caldo. Vai!

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, era Ci vorrebbe un amico, era per Gianfranca Di Alba, era Antonello Venditti. Saluto le amiche e gli amici che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione sul circuito Prima Antenna TV Piemonte Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, in Liguria canale 79.79 del digitale terrestre, gli amici di Studio 1 Lombardia canale 95 che stanno ritrasmettendo, così come Network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno, che tutti i giorni sono in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere. Mandano in onda anche le repliche, attenzione, quindi per tutto il mese di agosto queste stesse televisioni alla stessa ora mandano in onda le repliche che doviziosamente abbiamo accumulato durante il mese di luglio per coprire il mese di agosto durante le vacanze di Radio Lition Summer Edition. Ciao Ettore, buone vacanze meritatissime, vi ascolterò per un mese in replica, è importante che sia Radio Liscio. Grazie per la compagnia che ci fate, Enzo da San Mauro Torinese. Grazie Enzo, buone vacanze anche te se le fai. Io richiamo l'attenzione, da oggi fino a martedì, pericolo per la salute per il caldo. Chiudetevi in casa, state al fresco, ventolini, aria condizionata, tutto quello che avete, e bere. E non fate gli eroi se siete diversamente giovani come me. Ieri c'è stato un bel messaggio, ogni tanto ci chiacchieriamo tramite Facebook, con Cristiano Minellono che diceva: nonostante mi stia curando con cortisone e antibiotici reggo bene. E ci siamo detto e ci siamo detti: ma siamo un bel club, perché per quanto riguarda pasticche, medicine e quant'altro, guarda invece l'efficienza e l'immagine della salute del mio cinghia, è lì che sbuffa, non vede l'ora che arrivino le 13 per sentirsi in vacanza. E cosa fai poi? Ma cosa fai? Ti annoi per tutto agosto. Cinghia, ti annoi per tutto agosto. Invece adesso, così almeno queste due ore sei vivo, vegeti vivamente. Allora, eravamo in 19. Matteo Tarantino e richiesta da Mauro di Savona. Oggi è la partenza lenta.

Eravamo in 19 ed era Matteo Tarantino. I vinili di Casandenna concludono questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, ultima puntata in diretta prima delle vacanze estive di Radio Lution Summer Edition. Allora, dopo che ho finito la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone, a proposito, c'è Buongiorno, che canzone era in prima posizione nella classifica Rolling Stone? Lo chiede Roberto. Era conflitto di interessi. Like Rolling Stone di un certo, aspetta che non mi ricordo come si chiamava Bob Dylan. Ma sì, ma sto scherzando. Vai, vuoi che non mi ricordo Bob Dylan? Era per dare un po' di suspense alla risposta, far sentire a Roberto che la risposta era importante. Allora, finita la classifica, gli ultimi due giorni non sapevo che cosa mandare e ho deciso di mandare i tormentoni più famosi dell'estate. Ne ho scelti quattro a caso. Oggi siamo nel 1970 e è il singolo di debutto di un gruppo britannico che mai si sarebbe aspettato di fare il successo che ha fatto, perché lancia questa canzone il gruppo folk rock britannico Mango Jerry, lancia In the Summertime e dice vabbè dai, una canzoncina così estiva. Prima in Inghilterra, in Norvegia, in Francia, nei Paesi Bassi, in Canada, in Austria, in Argentina, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Italia, Nuova Zelanda, Singapore, Sudafrica e Svezia, seconda in Polonia. E negli Stati Uniti d'America non è riuscita ad andare oltre il terzo posto, pensa a te, dove di solito gli Stati Uniti d'America, pam, ci arrivano subito. Niente. E però, ragazzi, e chi se l'è dimenticata più? In the summertime, no, Mango Jerry. Brano per l'estate per eccellenza, ma quanto l'ho passata Radio Monte Carlo nell'estate del 1970.

Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano adesso. Ci sentiamo in diretta il 31 d'agosto.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: dell'orchestra di Matteo Bensi. Din don, din don, din don, din don, din don, din don. 31 luglio 2026, è mezzogiorno. Oggi con... vabbè, fuori c'è il sole. Tanto questo tempo qui va avanti fino a Ferragosto, e quindi quelli che stanno partendo per le vacanze godano a tutto spiano, avranno vacanze con sole, mare, belle ragazze e quant'altro, e però sappiano che magari farà un po' calduccio, ecco, a parte quelli che vanno in montagna. C'è un grosso incremento di quelli che vanno in montagna, che cercano il fresco, quelli che non amano sto caldo. Allora vedo uno dei miei figli a 1700 metri con moglie e nipotina e dormono con la copertina. È piccola, leggera, perché anche lì fa caldo. Ci sono 33 gradi adesso qua, nel cuore del Monferrato, alle 12.01. A quanto andremo oggi pomeriggio alle 4, alle 5? Andremo a 37-38 gradi in mezzo alle colline del Monferrato. Robe da matti! Allora, ragazzi, su, reclame news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ah, 12.05, riciao a tutte e a tutti da Canzoni senza frontiere. Summer Edition, Radio Edition, Summer Edition. Oggi 31 luglio 2026, ultimo giorno di diretta. Poi ci ritroveremo il 31 agosto, esattamente fra un mese. E oggi è il 212esimo giorno dell'anno, ne mancano 153 a fine anno. È Sant'Ignazio di Loyola, il signore che ha creato, inventato i gesuiti, ed è la giornata mondiale dell'orgasmo. Non lo dico io, lo dice la giornata mondiale dell'orgasmo, lo dice l'ONU, oggi giornata mondiale del dell'orgasmo, che dovrebbe essere il momento di picco del piacere nella vita di un uomo e di una donna. Una volta la chiamavano la piccola morte, perché in quel momento lì si perdeva completamente, si perde, dicono, completamente la Trebisonda. E se invece state guardando la replica, venerdì 28 agosto, oggi è il 240esimo giorno dell'anno, ne mancano 125 alla fine dell'anno, e Sant'Agostino, ed è la giornata mondiale dell'arcobaleno, bello, con tutti i suoi 7 colori e con questo momento magico che c'è dopo la fine di una pioggia d'estate, che si forma questo arcobaleno, che lo si andava a cercare. Andiamo a vedere l'arcobaleno quando si è piccoli, piccini. Andiamo a vedere l'arcobaleno da vicino, e più ci si avvicina e più questo sparisce. Allora, ciao Ettore, sono Tonia da Singapore. Buone vacanze. Sonia, non è che mi stai prendendo in giro, perché secondo me ha scritto quello da Pechino, adesso io dico che sono a Singapore e magari sono qui a Morano Po, per dire. Io la conosco Singapore. Da che quartiere, in che quartiere vivi? Da dove ci stai ascoltando? Sono la signora Antonietta da Singapore, ascolto Radio Liscio. Vorrei ascoltare Fermati un istante di Ramazzotti. Non è Fermati un istante, è una storia importante, mi pare, no? Cinghia? Sì. Una storia importante di Ramazzotti. Buona giornata. Va bene, te la passo il 31 d'agosto. E da che quartiere mi scrivi? Perché lì ci sono dei quartieri a Singapore ben precisi che si dividono nelle varie etnie. Tu dove stai? Antonietta da Singapore. Intanto il primo brano della seconda parte di Canzoni senza frontiere. Sei tutto. Quando una donna ti guarda e dice sei tutto, guardando il suo uomo, sei tutto. E poi te la dice una donna che non è poca roba neanche lei, eh? La

era la Sei tutto della Elena Cammarone. Allora, Marina Baio. Che è Marina? Ma Marina Baio! Wow! Il Singapore. Marina Baio è un Marina Bay. Marina Bay, che c'è il famoso Marina Bay Sands, un albergo. Poi ci sono i giardini giganti, i Gardens by the Bay. Poi ci sono tutti quei giochi di luci serali belli da vedere. Brava, brava, brava. Quindi sei messa bene in quel di Singapore. Complimenti alla Sciura Antonietta. Allora, va bene, devi aspettare il 31 d'agosto. Oggi non possiamo più mettertela una storia importante di Ramazzotti, che per te è fermati un istante. Comunque, se il 31 d'agosto ti colleghi, ciao a tutti quanti da Alessandro di Budrio, in provincia di Bologna. Buone vacanze da settembre. Mi hai mandato un filmato, cos'è? La riproduzione modellino della una delle macchine di Batman vista così. Va bene, quarto vintage di oggi. Wow, siamo a uno dei grandi classici ballatissimi all'epoca, Twist Twist. Sulla facciata A aveva il Twist e sulla facciata B aveva un Madison. Chi se lo ricorda il Madison, che era il ballo all'epoca che cercava di soppiantare il Twist, ma non c'è riuscito. Ma fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi ha imperversato al di là di ogni limite. Basta, fatti mandare dalla mamma a prendere l'altro. Gianni Morandi, basta.

la durata delle canzoni di allora, 2 minuti e 10, e pedalare, anche perché il twist era abbastanza impegnativo come rock, difficilmente duravano più di 2 minuti e mezzo, 3 minuti, era una questione di fisico perché si finiva con la lingua fuori. Fate mandare dalla mamma, 1962, era Gianni Morandi. 12 e 17, allora stasera esco. State attenti perché siamo a 35 gradi adesso, 12 e 17. Ieri sera alle 8 e mezzo c'erano 36 gradi, ma robe da matti. Allora, stasera esco a vostra... vabbè, alla sera no, si regge già un po' di più effettivamente. Francesco e i Blue Dream, però state attenti. Comunque, anche se uscite di sera, state attenti. Attenti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Va bene, dai, mando il pezzo e dopo parliamo con Corrado che mi ha mandato un messaggio. Irene Grillo, la bellezza di una donna, c'è sempre qualche bellezza.

mai la bellezza di una donna da scoprire sempre. La donna ha sempre una bellezza nascosta da scoprire. Era Irene Grillo. E ti conosce bene il Corrado, il cameraman che fa tutte le riprese per il Supremo alla Peschiera di Valdengo, ovviamente, e non solo. Buone vacanze, Ettore da Corrado. Sicuramente l'altra sera hai fatto fatica con la telecamera del Supremo, che pesa 128 kg. No, perché Corrado, tra le altre cose, non è uno di quei cameraman moderni che guardano nel display della videocamera. No, no, lui lavora serio, guarda ancora nell'oculare e le riprese le fa in funzione di quello che vede nell'oculare. Quindi la telecamera deve tenerla con più fatica, e più la telecamera è pesante, più alla fine della serata le moccole, i moccolamenti sono importanti, perché non si sente più la spalla. Io l'ho vissuta quando facevo la radio con un registratore che era il più professionale dell'epoca, si chiamava il Nagra e pesava 7-8 kg. Ma dopo, per esempio, nelle quinte di un festival di Sanremo, dopo 2 ore che ce l'avevi in spalla, ne pesava 150, perché proprio andavi giù così. Però era altamente professionale. Buone vacanze, Ettore da Corrado. Sicuramente il Cinghia avrà pronta la sua moto per un lungo viaggio senza una meta fissa, come un vero centauro. Ebbene sì, Corrado, mi ha rivelato che quest'anno vuole andare oltre i confini della realtà con la sua moto, vuole veramente passare al di là. Andrà da Biella fino al lago di Viverone e lì si fermerà per godere della beltà della natura. Sono quasi 30 chilometri, forse la sua moto li regge. No, perché bisogna calcolare anche il ritorno, che poi deve tornare a casa. Allora, siamo ai vinili di Casandenna, l'ultimo prima delle vacanze. Ho detto che ho privilegiato i tormentoni estivi, e alle 12:27, come tormentone estivo, vi mando un brano del 1987, tratto da un album che si intitolava True Blue, e aveva già venduto 12 milioni di copie d'album quando lei decise di tirar fuori il singolo, che fu subito un successo pazzesco. Allora, la versione strumentale era stata in un primo momento offerta a Michael Jackson, che però la rifiutò, ma poi fu accettata da lei, Madonna. E che cos'era questo brano incredibile? Era la Isla Bonita.

Bello questo videoclip dove passa da posto di povertà a posto di ricchezza e di cultura, di colori, di social. Era la Isla Bonita della signora Ciccone, quest'anno ne fa 68, è portati benissimo, per carità. Madonna! Allora, il 10 di ottobre prossimo, 2026, a Luino ci sarà il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80. Sold out, non c'è più un biglietto. Questo perché è il terzo anno e i primi due anni ha avuto successo, anche perché ci sono dei nomi incredibili, partecipano tutti i grandi ancora vivi dell'epoca. E il mio amico Claudio Daiano ha fatto una specie di inno per Luino insieme a Santino Rocchetti, cioè Daiano ha fatto il testo, è un poeta bravissimo Claudio, e Santino Rocchetti ha fatto la musica. Ora io presenterò quella manifestazione, sì, ogni tanto adesso hanno cominciato a richiamarmi a presentare delle serate con Elisabetta Viviani, e loro hanno deciso di affidare ad Elisabetta Viviani questo che secondo me diventerà l'inno della città di Luino. Quante città hanno un inno? L'inno ce l'hanno le squadre di calcio, l'inno ce l'hanno le nazioni. Poche città hanno un inno. Bene, Luino da adesso ce l'ha. Si intitola Luino ti ama e l'hanno fatta cantare all'Elisabetta Viviani, il Claudio Daiano e Santino Rocchetti. La canzone non è definitiva, la stanno ancora mettendo a posto, perché l'hanno sgridata l'Elisabetta, sia Daiano che Rocchetti, ma soprattutto Rocchetti, che le ha detto: non puoi cantare tutto come se fosse sempre Heidi. Tira fuori questa voce e fai le cose adatte al brano che ti proponiamo. Va bene, quindi canzone in via di ottimizzazione, ecco, mettiamola così, ma l'inno c'è. Luino ti ama di Claudio Daiano, canta Elisabetta Viviani.

Luino dov'è? Luino ti ama, era Elisabetta Viviani. Allora, prima delle vacanze, l'ultimo cinecalendario. Qual è il film abbinato oggi, 31 luglio 2026? È Tutte le manie di Bob, un film del 1991 con il grandissimo Bill Murray e Richard Dreyfuss, quindi due attori di che calibro. Alla vigilia della sua vacanza nel New Hampshire, lo psichiatra Leo Marvin incontra un nuovo paziente, il nevrotico Bob Whaley. È il 31 di luglio, come il medico appunta velocemente sul suo registratore. Bob è un uomo simpatico ma afflitto da una lunga lista di fobie, mentre Leo è uno psichiatra ambizioso che ha appena pubblicato con successo il suo libro Passi di Bimbo. Quello che dovrebbe essere un incontro di routine si trasforma presto in un incubo. Perché? Perché Bob Whaley è talmente poco sicuro di sé che segue il dottor Leo Marvin dove lui è andato in vacanza, e lì ne succedono in tutti i colori. Film molto divertente. Murray porta sullo schermo quella che è una delle sue caratteristiche d'attore migliori, il suo classico stile a metà tra la follia e la tenerezza, mentre Richard Dreyfuss emerge per la sua capacità di alternare esplosioni di rabbia e sottili espressioni di frustrazione. Questo per quanto riguarda il 31 di luglio, ma se state guardando la replica del 28 d'agosto, il film abbinato al 28 d'agosto è Moonrise Kingdom, una fuga d'amore, un film del 2012 con Bruce Willis. Allora, Sam Shakushki è un orfano di 12 anni affidato ad una famiglia che non lo vuole. A una recita scolastica conosce la coetanea Susie Bishop. I due diventano amici di penna e si innamorano sognando di stare senza adulti intorno. Allora, perché il 28 d'agosto 1965? Perché è la data, il 28 d'agosto, che loro si appuntano per fuggire da questa realtà con gli adulti che non li vogliono e cercare di andare a vivere da soli, cosa che a 12 anni è piuttosto complicato. Chiuso il discorso del cinecalendario, ci fiondiamo su lei. Un brano del 1968, scritto, è il quinto vintage di oggi, scritto guarda caso da Mogol e da Battisti. Lo scrissero per una cantante che si chiamava Ambra Borelli, che con lo pseudonimo La ragazza 77 lo cantò per la prima volta, ma non ebbe il successo che ebbe quando l'anno dopo lo interpretò tale giovane Patti Pravo, che con la sua versione del 1969 si piazzò nelle prime posizioni della Hit Parade e poi vennero fatte cover un po' da tutti. Allora, 1969, questa ragazza del 48 che è Patti Pravo in Il Paradiso. Quale sarà il paradiso? Oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo, oggi 31 luglio, paradiso. Come raggiungere il paradiso?

0: Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: Ti prego, lasciami accendere le stelle per te. Ce lo canta Frank David alle 12:45.

Lasciami accendere le stelle, Frank David. Accade oggi, ce ne sono tre. 31 di luglio erano tutti in vacanza, per cui ci sono pochi eventi del 31 di luglio. Per esempio, nel 1928 Amsterdam, Elizabeth Robinson vince i 100 metri piani alle Olimpiadi nella prima gara femminile di atletica leggera nella storia delle Olimpiadi. Fino a quell'epoca le donne non potevano partecipare alle Olimpiadi. Le fanno nel 1928 per la prima volta e Elizabeth Robinson vince i 100 metri piani. Nel 1954, il 31 di luglio, la vetta del K2 nel Karakorum viene conquistata dalla spedizione italiana guidata da Achille Compagnoni, Ardito Desio e Lino Lacedelli, la seconda montagna più alta del mondo dopo l'Everest. E nel 2003 la New Corporation, il 31 di luglio, lancia una nuova piattaforma satellitare che si chiama Sky Italia. E oggi devo dire che per quanto mi riguarda, meno male che c'è, perché ormai vedo anche i figli, guardano solo quella, c'è tutto, c'è lo sport, c'è i documentari, i Discovery, sono i film, c'è tutto. E costa, lo so, però se uno vuole avere un po' di scelta, visto che la cosiddetta televisione pubblica generalista non te la dà più tutta la scelta, e uno paga qualche cosa e si guarda quello che vuole. Allora, siamo al gran finale, wow, prima delle vacanze. Sesto vintage di oggi. Ha vinto Sanremo quest'anno, sta avendo un grande successo, serate a Iosa, lui è Sal Da Vinci, classe 1969, e la sua canzone, non ce l'ho l'anello, ma il gesto è quello, per sempre sì.

per sempre sì, Sal Da Vinci. Oh, intanto notizie interessanti sui giornali. C'è un bel articolo, andatevelo a leggere, se quanto costa essere donna su Repubblica. Dicono che le donne devono hanno delle spese invisibili che sono superiori a quelle dell'uomo. Per esempio, il deodorante rosa costa di più del deodorante azzurro, quello per i maschietti, perché dicono che ha delle qualità superiori. E poi le donne hanno più spese, non possono, non vanno con il capello bianco in ufficio, devono fare la depilazione. Già, l'uomo mentre invecchia e assume, come dicono, guarda come li porta bene, la donna deve tenersi di più e per vivere deve spendere di più. Per esempio, anche quando va in giro deve stare più attenta e più preoccupata. Bello, un articolo fatto molto bene. E poi la notizia del giorno, che risale a ieri: da ieri è arrivata la carta d'identità definitiva per quelli che compiono 70 anni. Cosa vuol dire? Che non ha nessuna, non c'è più scadenza. Uno compie 70 anni, si fa la carta d'identità e quella è a vita, non deve più cambiarla. Quindi quello è già un passettino avanti, perché permette di avere un documento ufficiale che non ti dà l'ansia di doverlo rinnovare. Perché man mano che si va avanti con gli anni ti riducono lo spazio di vita della patente. Ti riducono un sacco di altre cose. Almeno un documento, che la carta d'identità, se uno da ieri ha compiuto 70 anni, la carta d'identità digitale ce l'ha a vita, si chiede in comune, si chiede in comune. Va bene, siamo all'ultimo brano prima delle vacanze. Megan, l'orchestra italiana di Gianmarco Bagutti, e vi saluto sul finale. E vi augurerò buone vacanze sul finale.

0: Megan! Gianmarco Bagutti, orchestra italiana, mi farà da tappeto musicale per augurarvi di tutto cuore buone vacanze. Da oggi, Radio Liscio, anche lei va in vacanza. Cinghia, anche lui, ha un'espressione beata di quello che sta per andare in vacanza, quindi per un mese non deve preoccupare di cosa mangia, come dorme, che vita da scapolo fa, perché lui è un Juanash, è un single che vive da solo con il suo cagnolino e quindi è pronto a godersi questo mese. Io vi ringrazio per l'ascolto di quest'anno, ci risentiamo forse il 31 agosto, se tutto va come deve andare. Non ho ancora notizie di nessun genere, spero che mi facciano sapere qualche cosa, ma è stato come sempre un piacere. Vi ringrazio di tutto cuore. Canzoni Senza Frontiere ormai ha superato i 2 anni e 3 mesi di vita e quindi non mi resta che augurarvi salute, soldi, sesso per tutto questo mese di agosto nell'ordine che volete voi. Cinghia, ciao, buone vacanze e a tutte e a tutti voi buone vacanze di tutto cuore dal vostro Ettore Andella. Sigla.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica. Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle 1000 promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.